0: finito, un'ispirazione per tutti noi. Di fronte ci sarà uno Zverev diverso da quello affrontato nei mesi scorsi. Il tedesco arriva dal trionfo a Roland Garros, giocherà la sua prima finale a Wimbledon e sogna il secondo slam consecutivo. Ma i precedenti sorridono nettamente a Sinner, che ha vinto gli ultimi 9 confronti diretti senza perdere nemmeno un set. È la finale che tutti aspettavano, il campione che difende il trono contro lo sfidante più in forma del momento. 90 metri d'erba li separano dalla coppa e da un'altra pagina di storia.
1: I mondiali di calcio, la Spagna supera il Belgio e vola in semifinale, oggi in campo Norvegia-Inghilterra. Stefano De Agostini.
2: È lui l'uomo della provvidenza della Spagna. Come con il Portogallo, anche con il Belgio, Mikel Merino entra nell'ultimo spicchio di partita e realizza il gol decisivo che vale il 2-1 e l'approdo in semifinale. È l'epilogo di una gara cominciata bene per le Furie Rosse, passata in vantaggio nel primo tempo grazie all'ex napoletano Fabian Ruiz, ma poi colpite da un'altra conoscenza del calcio italiano, l'atalantino De Ketelaere, che rompe l'imbattibilità del portiere Unai Simon al primo gol subito nel torneo. Nella ripresa il collega Courtois si infortuna e lascia il posto a Lammens. La sua incertezza spalanca le porte alla vittoria della Spagna, che in semifinale affronterà la Francia.
3: Sarà una partita molto difficile contro una squadra molto forte, con giocatori molto forti e i migliori al mondo, ma sappiamo che noi abbiamo molta qualità, che siamo un gruppo straordinario che possiamo vincere.
2: Stasera gli altri 2 quarti di finale. La Norvegia di Haaland sfida l'Inghilterra di Harry Kane, mentre l'Argentina dell'intramontabile Messi se la vedrà con la sorprendente Svizzera.
1: Le notizie del TG3 tornano come sempre alle 14:20. Grazie per essere stati con noi e una buona giornata.

Giornata caratterizzata da un'attività temporalesca abbastanza intensa per le regioni settentrionali, temporali che al mattino interesseranno dapprima il settore occidentale, poi nel pomeriggio anche le zone di pianura fino a raggiungere l'Emilia-Romagna. E instabilità che aumenta anche per le regioni centrali, soprattutto per il versante adriatico, temporali sparsi quindi per le zone interne, le coste delle Marche, e per le zone interne dell'Abruzzo, dove i temporali saranno più intensi nel pomeriggio. Soleggiamento diffuso invece per il meridione peninsulare. Tuttavia, nelle ore più calde della giornata sarà possibile la formazione di qualche nube più imponente sui monti, associata anche a qualche isolato rovescio o temporale. E il sole sarà il protagonista anche per le due isole maggiori, ventilazione meridionale che favorirà peraltro un rialzo delle temperature, soprattutto nelle zone più interne della Sardegna. Situazione del tempo che domani vedrà un miglioramento delle condizioni al nord, soleggiamento diffuso per le regioni settentrionali e per le coste, nel pomeriggio ancora qualche isolato temporale in dorsale appenninica centro-meridionale e sull'Appennino tosco-emiliano. Temperature che tenderanno a calare laddove pioverà, ma in generale rimarranno molto elevate, raggiungeranno i 37-38 gradi nelle zone interne della Sardegna e della Puglia.

0: Siamo di nuovo in studio.
1: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
2: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
3: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
4: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
5: E la bici di che colore era?
4: Nera.
6: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, lunedì alle 21:15 su Rai 3.
7: Più i protagonisti sono famosi, più il dietro le quinte scotta.
8: In Italia il gossip è ovunque. Ma quanto influenza davvero la nostra società? L'Italia che guarda. Martedì 21 luglio alle 21:15, Rai 3.

0: chiamo dell'ingannatore, ma i miei amici mi chiamano semplicemente Gumi.
1: Oh, sono James.
0: James, come un fruscio sui tentacoli.
2: Minions and Monsters, al cinema.

5 chilometri. Coperta di foreste primarie di pini e aceri. Attraversata da canali poco profondi. Territorio Chicxulub. Non ci sono strade asfaltate, ma ecco che arriva gente con la posta. Ma è intersecata da molti chilometri di sentieri e stradine sterrate. E c'è un traghetto che la collega due volte al giorno da Stone Cove. L'anno è il 1965. Ci troviamo sulla punta estrema dello stretto di Black Beacon, famoso per la feroce e ben documentata tempesta che qui si abbatterà da est il 5 settembre, a 3 giorni da oggi.

0: Giorno, Gage.
1: Giorno, signori.
0: De Luca, ispezione latrina. Bene. Roosevelt, come viene quel cordino?
1: Orribile.
0: Scott, a che serve questa legna?
2: Per la casa sull'albero.
0: Dove?
2: Qui.
0: Non è un'altezza sicura. Perché è così in alto? Se qualcuno casca da lì, è la morte garantita.
2: Lei dove l'avrebbe costruita?
0: Più in basso. Nickleby, che cosa fai?
1: Disinfestazione, brucio delle formiche.
0: Ispezione. Hai le calze calate, la camicia fuori dai pantaloni e i pantaloni non sono stirati. Farò rapporto per violazione all'uniforme. Quanti razzi hai fatto, Vanagle?
3: 16 e mezzo, signore.
0: Basteranno per la baldoria? Izod, prendi dell'altra polvere da sparo dall'armeria. Redford, alt! Ti ho visto. A che velocità andate?
2: Controllo sicurezza, signore.
0: Come dici?
2: Il mezzo sembra essere in buone condizioni operative.
0: Guida spericolata, secondo avviso. La prossima volta ti sequestro le chiavi. Buongiorno, chef.

0: Chi manca?
1: Mi sembra... non lo so. Shakovsky.
2: Shakovsky.
0: Shakovsky, colazione! Shakovsky, sei lì dentro? Sam?
3: La zip è chiusa dall'interno.

0: Per mille grilli parlanti se l'ha svignata.
1: Sono il capitano Sharp, passo.
2: Capitano Sharp, sono Randall Ward del campo Ivano, passo.
1: Buongiorno, Randy, in che posso aiutarla, passo?
2: Non lo so con esattezza, ho un khaki scout scappato, passo.
1: Che vuol dire, passo?
2: Sembra che uno dei miei ragazzi abbia rubato una mini canoa, delle lenze da pesca, 4,5 kg di provviste varie, 2 sacchi a pelo, un fucile ad aria compressa e sia sparito, passo.
1: Hai idea del perché, passo?
2: No, mi ha lasciato una lettera di dimissioni, passo.
3: Caro capo scout Ward, mi spiace doverla informare che non posso più far parte dei khaki scout del Nord America. Probabilmente la truppa sarà felice di apprenderlo. Non è colpa sua. I miei migliori auguri, Sam Shakosky.
1: Beh, sarà meglio informare la sua gente. Passo.
2: D'accordo, passo e chiudo.

0: Becky, ho la chiamata che aspettavi da Chesterfield.
1: Aspetta in linea.
2: Pronto?
3: Salve, signore. Sono il capitano Sharp.
2: Sì, capitano, ho ricevuto il suo messaggio. La ringrazio molto. In realtà siamo giunti a una decisione come famiglia, perché questo è solo l'ultimo degli incidenti per quanto concerne i problemi di Sam. E non è giusto nei confronti degli altri. Perciò mi dispiace, ma non possiamo invitarlo a tornare a casa, per il momento.
3: Non c'è motivo di allarmarsi, signore.
4: Lo ritroveremo. La stiamo informando per una questione di protocollo, tutto qui.
2: Ho capito, e io la sto informando della situazione da parte mia.
4: La sua affermazione mi lascia perplesso. Non può invitarlo a tornare a casa.
2: Temo proprio di no. È un bravo ragazzo, ha un cuore d'oro, ma non è giusto nei confronti degli altri, capisce?
5: È emotivamente disturbato.
4: Sto parlando con il padre di Sam?
2: No, signore. I genitori di Sam sono morti anni fa. Noi siamo i signori Billingsley, siamo i genitori affidatari.
5: Sam vive con noi dal giugno scorso.
4: Mi scusi, signore, è il capo scout Ward che parla. Sta insinuando che Sam è orfano?
2: Beh, è cosa risaputa, certo che lo è.
4: Ma perché diavolo non è scritto nella scheda? Mi perdoni il linguaggio.
2: Non lo so, quale scheda? Gli ho spedito una lettera, non l'avete ricevuta?
4: Signor Billingsley, ho un khaki scout che si è dato alla fuga. La stiamo informando per una questione di protocollo. Lei dice che non può invitarlo a tornare a casa, dice che è orfano.
5: C'è qualcosa che non capisco.
2: Che cosa dovrei fare di lui? Lo decideranno i servizi sociali, la contatteranno. Si occuperanno loro di Sam. Buona fortuna.
6: Gli ordini sono questi. Usate le tecniche di orientamento ed esplorazione che avete imparato quest'estate. Troviamo il nostro uomo e riportiamolo sano e salvo al campo. Ricordate, non è solo una battuta di ricerca. È un'occasione per fare scouting di prima classe. Ci sono domande? Occhio pigro.
7: Qual è il suo vero lavoro, signore?
6: Insegno matematica, perché...
7: In quale classe?
6: Terza media.
7: Serve un dottorato?
6: No, occhio pigro, ma abbiamo da fare adesso, in caso non l'avessi notato. Uno dei nostri scout è disperso e questa è una crisi. Qualcun altro? Redford.
8: E se resistesse?
6: Chi?
8: Tchaikovsky. Possiamo usare la forza?
6: No, assolutamente. Questa è un'operazione di soccorso non violenta. La vostra missione è ritrovarlo, non fargli del male, per nessun motivo. Sono riuscito a farvi capire il concetto?
9: Sì.
7: Va bene.
6: Voglio cambiare la mia risposta. Il mio vero lavoro è questo, capo scout della truppa 55. E poi insegno matematica. Siate prudenti, d'accordo? E ora cominciamo. Dov'è Snoopy?
8: È qui.
6: Fagli annusare la traccia.
7: Dicono che è scappato perché la sua famiglia è morta.
10: Dicono che non l'ha mai avuta una famiglia.
11: Ecco perché è matto.
8: Una cosa è certa. Se lo troviamo, non sarò quello che ha dimenticato di portare un'arma.
10: Neanch'io.

0: campo Ivano, ma si trova sul lato opposto dell'isola. Credi che un dodicenne potrebbe arrivare fin qui su una mini canoa?
1: Probabilmente no.
2: È possibile, avvocato?
0: Non concordo, avvocato. Ci metterebbe 3 giorni minimo.
2: No, non credo. 2 giorni
0: Beh, non
2: massimo.
0: Voglio farne una questione.
1: Comunque sia, mi avvisate se vedete qualcosa di insolito.
0: Sì.

Diario del capo scout, 2 settembre. Primo giorno di ricerca di Sam Shakovsky. Il morale è molto basso, in parte perché Sam è lo scout meno popolare della truppa. E di gran lunga. Sono confuso e sono preoccupato. Fa che lo troviamo domani. Ti prego, fa che non cada dalla scogliera o non anneghi nel lago o qualcosa di simile. Un giorno terribile nel campo Ivano. Spero che domani vada meglio.

Have you?

0: Che tipo di uccello sei?
1: Io sono un passero, lei è una colomba?
0: No, ho chiesto. Che tipo di uccello sei tu?
1: Sono un corvo. I maschi non sono ammessi qui.
0: Me ne vado via subito. Che cosa hai fatto alla mano?
1: Mi sono scontrata con lo specchio.
0: Davvero? E com'è successo?
1: Mi sono arrabbiata con me stessa. Come ti chiami?
0: Sam, e tu?
1: Mi chiamo Susie.
2: Non è educato fissare la gente.
3: Uccelli pronti? Chi sei? Da dove sbuchi? Torna al tuo posto!
1: Gli piace a quello?

0: Ti hanno seguita?
1: No, non credo.
0: Bene. C'è un gatto là dentro. Sai leggere una mappa?
1: Aha.
0: Io faccio cartografia. Penso che dovremmo fare metà strada oggi e metà domani, visto che non sei esperta e indossi scarpe della domenica.
1: Non sono scarpe della domenica.
0: Tieni.
1: Oh, grazie.
0: Qui è dove ci troviamo adesso. Vorrei accamparmi qui entro le 16:00, che significa alle 4. Che ne pensi?
1: D'accordo.
0: Vuoi della carne secca?
1: Va bene.
0: Andiamo.

0: sete?
1: No, grazie.
0: Beh, se ti si secca la gola, mettiti un sassolino in bocca e succhialo. Ci si può dissetare con la saliva, o così dicono. A volte mi metto delle foglie sui capelli, rinfrescano la testa.
1: È una buona idea, ma basterebbe non portare un cappello di pelliccia.
0: Sì, è vero. Va pure avanti. Fa attenzione. Ecco un trucco. Se getti in aria degli aghi di pino, vedi da che parte soffia il vento.
1: Da che parte?
0: Beh, l'importante è nascondere le nostre tracce. Odore di profumo.
1: Oh, è di mia madre.
0: Ho portato anche dell'acqua. Tu aspetta qui. Torno subito!

0: trovato. È pronto.
1: Sa che qualcuno lo sta osservando.
2: Concordo. Aspetta, come fai a dirlo?
1: Non lo so, penso che lo percepisca.

0: Sei brava a nuotare.
1: Direi di sì, ho battuto il record della scuola a dorso.
0: D'accordo. Beh, io non nuoto bene, perciò uso il giubbotto salvagente. Sta attenta alle tartarughe, ti mordono se gli metti le dita in bocca.
1: Va bene.
0: Vediamo se ne prendo una. Sento qualcosa. Gli hanno scritto sopra.
1: La canna si sta muovendo.
0: Ne hai preso uno. Pesce all'amo! Tiralo su, lentamente.

0: molto buono. Sai un sacco di cose sul campeggio.
1: Sono un khaki scout, è questo che ci insegnano. O almeno lo ero. Possiamo dare l'interiore e gli occhi al tuo gatto.
0: Oh, non serve, mangia solo scatolette per mici.
1: Ah, che cos'altro hai portato? Magari potremmo fare un inventario.
0: Ah, va bene.

0: Comincia pure.
1: Questo è il mio giradischi. Funziona a batterie. Beh, in realtà appartiene al mio fratellino Lionel. Gli ho lasciato un biglietto.
0: Va bene.
1: Ti piace la musica?
0: Sì.
1: Questo è il mio disco preferito. Me l'ha regalato la mia madrina per il mio compleanno. Lei vive in Francia.
0: Ok.
1: Questi sono i miei libri. Mi piacciono le storie che parlano di magia, ambientate in regni terrestri o su pianeti sconosciuti. Io preferisco che l'eroe sia una ragazza, ma non sempre. Non li ho portati tutti, pesavano troppo. Puoi prendere quello che vuoi.
0: Grazie.
1: Ho portato anche le mie forbici da mancino, perché sono mancina, un bel po' di elastici, batterie di scorta, il mio spazzolino e il mio binocolo, come vedi.
0: Sì.
1: Ho dimenticato il pettine, ma posso usare le dita.
0: Vediamo. Aspetta. Sono tutti libri di biblioteca. Nella mia scuola ne puoi ritirare soltanto uno alla volta. Il prestito di alcuni è scaduto. Tu rubi. Perché? Non sei povera.
1: Forse un giorno ne restituirò qualcuno. Non ho ancora deciso. Li ho presi solo per avere un segreto da custodire. So che è sbagliato. Comunque non so perché, ma a volte mi fa sentire di umore migliore.
0: Soffri di depressione. Come mai?
1: Beh, posso mostrarti un esempio se vuoi. Ma non mi fa sentire molto bene. Comunque, ho trovato questo in cima al nostro frigorifero.
0: E saresti tu?
1: Credo di sì. Stai ridendo? Non è divertente. Sai proprio come essere un amico.

0: Scusami.
1: Non fa niente.
0: Io sto dalla tua parte.
1: Lo so. Grazie.
0: Qual è il più bello?
1: Lo sguardo abbattuto, il suo regno in rovina, Mainar premette la possente zampa sulla superficie della pozza fino a toccare il fondo di pietra. Il mio popolo un tempo era guidato da una grande e nobile fiera e io non vedo più il suo volto in questo riflesso.

0: Nel frattempo, sulle piane di Tabitha, Frenzin riposava. La guerra poteva aspettare.
1: Susie, si cena. Non voglio ripeterlo.
2: Dov'è vostra sorella?
3: Non lo so, ma mi ha preso i giradischi per 10 giorni senza chiedermelo.
2: Che significa?
0: Caro Lionel, mi serve il tuo giradischi. Te lo renderò fra 10 giorni o meno. Non dirlo alla mamma o a papà. Sostituirò le batterie quando tornerò. Firmato Susie Bishop.
1: Walt, dove diavolo sei?
4: Quassù. Perché stai pregando?
1: Ti preoccupa che tua figlia sia appena scappata da casa?
4: È una domanda a trabocchetto.
1: Scendi e leggi questo.
4: Chi c'è?
5: Buonasera. Non volevo spaventarvi.
4: Che cosa ci fai qui? Non abbiamo chiamato la polizia.
5: Lo so. Le ricerche non sono ancora finite. In altre parole...
6: È sparita anche Susie. Va a cercarla!
7: Il ciclone tropicale formatosi la settimana scorsa a largo delle coste dell'Honduras britannico si è rapidamente intensificato ed è ora chiamato uragano Maybelline. Vi daremo ulteriori informazioni.
8: Come possiamo aiutarla? Ha talmente tanti problemi e sta peggiorando. La colpa di chi è?
5: Non lo so. Ma di solito il 95% dei ragazzi che scappano di casa tornano entro le prime 6 ore. Questo non ti è di conforto adesso, è solo una statistica. Ma probabilmente...

0: Mentre Susie è nascosta in un ripostiglio a casa della sua migliore amica e sta giocando a dama cinese proprio ora mentre parliamo.
1: Lei non ha nessuna amica.
0: Come sta Laura?
1: Come sta Laura?
0: La signora Bishop, intendevo.
1: Io non capisco.
0: È molto scossa. C'è un porco spino.
2: Ha un amico di penna. Sono lettere molto intime. Hanno progettato la cosa insieme.
0: Sam Shakovsky. È il mio khaki scout sparito. La sua famiglia è morta.
1: Santo cielo, cos'è questa roba?
2: Dipinge acquerelli, per lo più paesaggi, ma anche qualche nudo.
1: Lei gli fa da modello?
0: Lui che scrive.
3: Cara Susie, hai una voce stupenda. Eri di gran lunga il mio animale preferito di tutto lo spettacolo. Ti allego.
4: Caro Sam, ti ringrazio molto. Mi hanno tolto la parte del corvo perché ho gridato con la signora Lynn. Dopodiché ero solo una ghiandaia.
3: Cara Susie, mi spiace che i tuoi fratelli siano così egoisti. Forse crescendo gli passerà. A volte si fanno le cose senza motivo.
4: Caro Sam, sei un pittore eccellente, soprattutto di alberi e pali telefonici. La ragazza nell'acqua sono io. Il mio colore preferito è...
3: Cara Susie, durante un episodio di sonnambulismo ho acceso un falò. Non ricordo nulla, ma i miei genitori affidatari pensano che io stia mentendo. Sfortunatamente...
4: Caro Sam, sono di nuovo nei guai perché ho tirato un sasso contro la finestra. Mia madre ha ancora schegge di vetro fra i capelli. Inoltre...
3: Cara Susie, ho provato in tutti i modi a farmi degli amici, ma credo che alla gente non piaccia la mia personalità. In effetti capisco perché potrebbero non...
4: Caro Sam, adesso mi hanno sospesa perché mi sono azzuffata con Molly. Lei dice che vado fuori di zucca. La preside ce l'ha con me perché...
3: Cara Susie, anche se i tuoi genitori feriscono i tuoi sentimenti, ti vogliono bene. Questo è importante. Se loro...
4: Caro Sam, dovresti cercare di ricordare i loro volti ogni giorno, anche se ti rattrista. È un peccato che non ti abbiano lasciato altre fotografie. Poi...
3: Cara Susie, ecco il mio piano.
4: Caro Sam, la mia risposta è sì.
3: Cara Susie, quando?
4: Caro Sam, dove?
3: Cara Susie, cammina per 365 metri a nord di casa tua fino al sentiero sterrato che non ha nome. Gira a destra e seguilo fino alla fine. Ci incontreremo nel prato.
5: Sì, pronto.
6: Cosa?
7: Oltre all'ictus, la risonanza ha mostrato la presenza di aneurismi carotidei.
8: Voglio che mi aiuti a farla ferita.
9: Una storia intensa sulla vita, la morte e i legami che ci definiscono.
5: Papà mi ha chiesto di aiutarlo a farla finita. In Francia non è possibile. Ho contattato un'organizzazione svizzera.
8: In Svizzera?
9: Per il ciclo, il grande cinema d'autore...
8: Niente piani 6.
9: È andato tutto bene. Martedì, 21:15, Rai 3.
10: In occasione del 103° Arena Opera Festival, il nuovo grande spettacolo dell'Arena di Verona, La Traviata di Giuseppe Verdi, un cast internazionale, 400 artisti sul palco, una scenografia grandiosa che celebra la Parigi della Belle Époque. Con la partecipazione di Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi, regia di Paul Carra, la grande opera all'Arena di Verona, giovedì alle 21:15, su Rai 3.
11: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design, oppure semplicemente per stare con chi ami. Chateau Dax, stay together, solo nei negozi Chateau Dax.
12: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
13: Prova Ride Essential, trappole insetti volanti. La scelta sicura per te e per i tuoi amici animali. Ride Essentials.
14: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
13: Abbandoni ora l'immobile,
14: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Schweppes Limone presenta
16: L'oro di Marte.
15: Limone zero, l'oro della Terra. Take your time.
17: Schweppes Limone Zero, il piacere del limone, zero zucchero.

0: provala.
1: Ma l'hai prenotato con un'app? Questo ristorante è pazzesco.
2: Con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Trovi sempre un tavolo disponibile vicino a te, anche con sconti fino al 50%. Puoi cercare per tipologia di cucina e farti guidare da migliaia di recensioni verificate. Con The Fork trovi sempre il ristorante perfetto. Fai come loro, scarica l'app.
3: E con The Fork Summer, per tutta l'estate prenoti oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto.

0: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
1: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.

0: Caspita, Rina, secondo te cosa gli è successo?
1: Non so di preciso. Sarà andato a cercare la figlia di notte.
2: Ha rubato le batterie della mia torcia.
0: Ha rubato le batterie della torcia.
3: Credo che sappia di noi.
1: Certo che lo sa.
3: Certo che lo sa.
1: Certo che lo sa.
3: Perché non siamo preoccupati allora?
1: Io lo sono.
3: Ma io non lo sapevo. O almeno credevo di sbagliarmi. Lo hai colpito tu?
1: No, è caduto in un fosso.
4: Ehi! Cibo per gatti! Credo sia un indizio.
2: È lei.
0: Dove sta andando?
1: Non lo so.
3: Allora, sappiamo che sono insieme, che sono entro un certo raggio da questo punto. Da adesso questo caso è di competenza della contea. In attesa dei rinforzi autorizzo il ragazzo piccoletto, il ragazzo magro e quello con la benda sull'occhio a venire con me nella station wagon. Randy, risalga il fiume con il resto della truppa, poi dividetevi e proseguite a piedi. Becky, di a Jed di sorvolare questa parte dell'isola a bassa quota.

0: Sono loro?
1: Sì. Hanno trovato il bivacco.
0: Cavolo. Avrei dovuto metterci più aghi di pino. Andiamo.
1: Attenta,

0: Che cosa volete, canaglie?
1: Cercavamo te.
0: Perché?
1: Beh, perché sei un fuggitivo.
0: Non è vero, ho abbandonato il Khaki Scout.
1: Comunque non ha importanza, tu non puoi farlo, noi siamo stati autorizzati. Allora vieni con noi pacificamente o no?
0: Senti, sii ragionevole. Tu non mi piaci, io non piaccio a te. Quindi, perché non ci lasciate sparire e basta?
1: Sarei tentato, ma non possiamo permetterlo.
0: Non dovresti essere sua amica.
2: Perché no?
0: Perché è matto.
2: Forse è solo che non lo conosci.
1: Lo conosciamo meglio di te. È emotivamente disturbato perché la sua famiglia è morta. Nickel, dilegalo. Oh!
0: Non devi oltrepassare questo legnetto.
1: Hai chiuso, Shakovsky.

0: Oh, no.
1: Ho pugnalato Radford con delle forbici da mancino.
2: Ripeti, per favore, passo.
3: Ferita da punta, zona lombare inferiore. Fa spazio per una barella in cabina. Andrà tutto bene. Grazie al cielo ha mancato l'arteria. Tieni, mordi questo.
0: Ho cercato di affettarlo, ma ha schivato il mio tomahawk.
4: Ha una mira molto precisa. Ha colpito De Luca alle braccia.
5: Mi sa che alla fine ci perderemo la Baldoria.
0: Dov'è Snoopy?
6: Quei figli di puttana. Lo hanno beccato al collo.
0: Era un bravo cane.
6: Chi può dirlo? Ma non meritava di morire.

0: Cos'è successo? Chi è quello?
1: Scopra il pontile, Edgar!
0: Perché sanguina?
2: Susie è con voi?
3: No, lei è con Shakovsky.
4: Dove lo porto?
1: All'infermeria di Fort Lebanon. Noi ti seguiamo a ruota, hai capito?
4: Sì.
1: Scaldi il motore, torno subito.
0: Fermo lì dove sei. Non puoi lasciare l'isola. Nostra figlia è stata rapita da uno di questi pazzi in beige.
1: Walt, è evidente che i due hanno architettato la cosa insieme.
5: Tranquillo, signor Bishop. Sam se la cava nella natura selvaggia.
0: Perché non riesce a controllare i suoi scout?
5: Ci sto provando.
2: Oh, Walt, smettila! No, Walt, no!
1: È colpa sua. Ma do la colpa anche a me stesso. E anche a voi due. Con tutto il rispetto, i vostri figli non possono pugnalare la gente.
2: Di che cosa stai parlando?
5: È violenta, signora Bishop. È aggressione.
2: Lei è avvocato.
5: Non sono un avvocato.
2: Beh, noi lo siamo.
0: E tu, giù le mani dai mia moglie.
6: Controlli i suoi scout.
1: Perché puoi fare? Non fai che peggiorare le cose.
7: Mi scusi, capitano Sharp! Come saprete, l'ho preparato io, Sam, per ottenere la toppa di merito in cartografia. È un ragazzo in gamba e ha dimostrato uno spiccato interesse per la storia delle popolazioni indigene dell'isola. In particolare, ricordo che lo affascinava l'idea di ripercorrere il sentiero originale dell'antica emigrazione dei Chicchow. Voglio dire che credo di sapere dove stanno andando.
8: E dentro la voliera, dove svolazza e volteggia ogni genere di uccello immaginabile.

0: Chiunque di voi abbia dovuto faticare alle lezioni di pianoforte può ricordare questi momenti.
1: È bello qui, ma non mi piace il nome. Neanche a me. Miglio 3.25 canale di marea. Non suona tanto bene.
2: Cambiamolo, come dovrebbe chiamarsi?
1: Fammici pensare un po'.
2: Ti ho fatto dei gioielli. Ce l'hai il buco alle orecchie?
1: È bello. Fammi anche l'altro.

0: Perché usi sempre il binocolo?
1: Mi aiuta a vedere le cose da vicino anche se non sono molto distanti. Fingo che sia il mio potere magico.
0: Sembra una poesia. Le poesie non devono sempre fare rima. Devono essere creative. Allora, che cosa vorresti essere da grande?
1: Non lo so. Voglio vivere delle avventure, credo. Non rimanere in un posto. E tu invece?
0: Vivere delle avventure anch'io. Non rimanere in un posto. E comunque non si può predire il futuro.
1: È vero.
0: È possibile che faccia pipì a letto, intendo più tardi.
1: Ok.
0: Non avrei voluto dirtelo, ma non si sa mai. Non voglio che tu sia offesa.
1: Certo che non mi offenderò. Quella per che cos'è?
0: Questa?
1: Sì.
0: Non è una toppa di merito. L'ho ereditata da mia madre. Non dovrebbero portarla i maschi, ma io me ne infischio.
1: I tuoi genitori affidatari ce l'hanno con te perché ti metti sempre nei guai?
0: No, io non credo. Stiamo cominciando a conoscerci meglio. Ora mi sento parte di una famiglia. Non come la tua, ma qualcosa di simile.
1: Io ho sempre desiderato essere orfana. I miei personaggi preferiti lo sono. Credo che abbiate vite più speciali.
0: Io ti amo, ma tu non sai di che cosa parli.
1: Ti amo anch'io.

0: Avevo della sabbia in bocca.
1: Sai baciare alla francese?
0: Credo di sì. C'è qualche segreto?
1: Le lingue devono toccarsi.

sembra duro, ti dà fastidio, mi piace. Inclino la testa da un lato. Puoi toccarmi il petto. Io credo che cresceranno di più. La luce della torcia disegnò una luna sulla soffitta e si fermò su un foro nel battiscopa, la tana di un topo non più grande di un orologio da tasca. Eric si accocciò sui suoi piedi piatti e mise la mano davanti all'apertura. «Sento del vento», disse, «come se qualcuno mi soffiasse sulle dita». Christy alzò gli occhi al cielo e sospirò un sospiro. «Ha ragione di nuovo», pensò. «I fratellini fanno impazzire la gente». «Sto ascoltando, continua». Parte seconda.

0: Caro Sam, mi rattrista scrivere questa lettera, ma la signora Billingsley e io abbiamo deciso che non possiamo permetterti di tornare a casa nostra. So che hai buone intenzioni, ma credimi, è meglio così. Buona fortuna. Herbert Billingsley.
1: Sei avvisata. Voi due non vi rivedrete mai più. Vi siete parlati per l'ultima volta. Sono stato chiaro.
2: Farei attenzione, fossi in te. Uno di questi giorni qualcuno sarà spinto oltre il limite e non so di cosa sarà capace.
1: Cos'è una minaccia?
2: È un avvertimento.
3: Hai tradito la nostra famiglia.
2: Bene, era ciò che volevo.

0: Mi dispiace per tutto questo. Non conoscevo la situazione, non era nel registro. Come hai perso i tuoi genitori? Non importa. Non avrei dovuto chiederlo. Vorrei aver avuto il tempo di fare un'ispezione prima, sulla spiaggia. Ti avrei dato un encomiabile. Era l'accampamento migliore che avessi mai visto. Sul serio.
1: Grazie.
0: Non puoi più essere un cacchi scout, Sam.

0: Judy, ho la tua chiamata con preavviso da New Penzance.
1: Parlate pure, New Penzance.
2: Salve, sono il capitano Sharp.
3: Salve, capitano Sharp. Io sono servizi sociali. Chiami marito a Sam Shakowski, minore sotto tutela dello Stato. Lo hai in custodia lei?
2: Esatto.
3: Quali sono le sue condizioni? Ha subito lesioni o traumi di qualche genere?
2: Sta bene.
3: Molto bene.
1: Come la raggiungo?
2: Il modo più veloce è l'idrovolante. Jed la porterà qui con la posta.
3: Arriverò domattina, se per lei va bene. C'è qualcuno che fornisce cure e sostentamento adeguati al bambino fino ad allora?
2: Uh-huh.
3: Sarebbe un sì?
2: Uh-huh.
3: Molto bene. La contatterò di nuovo in giornata.
2: Aspetti un secondo.
3: Sì?
4: Servizi sociali?
3: Capitano Sharp?
2: Che ne sarà di lui?
3: Beh, normalmente tenteremmo di inserirlo in un'altra casa famiglia, ma questa opzione, a mio parere, dati i suoi trascorsi, non è più praticabile. Il che significa che andrà al rifugio giovanile.
5: Aspetti, cosa sarebbe? Un orfanotrofio?
3: Chi ha parlato?
5: Sono il capo scout Randy Ward.
3: Sì, un orfanotrofio. Ma il primo passo del comitato di ammissione è una valutazione psicologica per determinare se il ragazzo debba essere ricoverato in un istituto o sottoposto a
1: terapia con elettroshock.
2: Mi scusi, terapia con elettroshock? Perché dovrebbe essere necessaria? Non è violento.
3: Il rapporto parla di aggressione con forbici.
2: Ma quella è stata la ragazza a farla.
3: Beh, forse ha bisogno di aiuto anche lei. Però questo non è compito nostro. Va bene?
2: Va bene.

0: Se serve, sono fuori. Vado a cercare un albero da abbattere.
1: So bene che cosa provi, fagiolina. Ma anch'io in certi momenti mi sono detta: che cosa ci faccio qui? Chi ha preso questa decisione? Come ho potuto fare una cosa così stupida? E perché sta accadendo di nuovo? Noi donne siamo più emotive.
2: Io
1: e questo...
2: ti odio.
1: Non dire odio.
2: Perché no? È quello che provo.
1: Tu credi di provarlo? In questo momento cerchi solo di ferirmi.
2: Esatto. So che cosa fai con quel poliziotto triste e stupido.
1: Non è stupido. Ma immagino che sia un po' triste. Comunque non dovremmo parlarne. È inopportuno anche solo che io ammetta quello che ho appena detto. Povera Susie. Perché è tutto così difficile per te?
2: Siamo innamorati. Vogliamo solo stare insieme. Che cosa c'è di male?
1: Oh mio Dio, come faremo a togliere questi ami da pesca?
3: Sapevamo che ci saremmo messi nei guai, questo è vero. Sapevamo che vi sareste preoccupati e siamo scappati lo stesso. Ma poi è successo qualcosa che non abbiamo fatto di proposito. Quando ci siamo conosciuti, ci è successo qualcosa.
4: Sei molto eloquente. Non posso obiettare nulla a quello che dici. D'altronde non sono tenuto a farlo perché hai 12 anni. Senti, ammettiamolo. È probabile che tu sia assai più intelligente di me. Anzi, te lo garantisco. Ma anche i bambini svegli infilano le dita nelle prese di corrente a volte. Serve tempo per capire le cose. È stato dimostrato dalla storia. Gli esseri umani commettono errori. Il nostro compito è proteggervi da quelli pericolosi, se possiamo. Ne vuoi un sorso? Che fretta hai? In fondo hai tutta la vita davanti. Davanti a te, intendo.
2: Forse sì. Comunque lei è scapolo.
4: Anche tu.
2: Questo è vero. Lei ha mai amato qualcuno?
4: Sì, certo.
2: E cos'è successo?
4: Lei non amava me.
2: Ah.
4: Mi spiace per la tua perdita. Almeno è quello che si dice in questi casi.

Diario del capo scout, 4 settembre.

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Ho sentito che andrà al riformatorio.
1: Io ho sentito che gli toglieranno un pezzo di cervello e lo manderanno in manicomio.
0: Mi piace la sua ragazza.
2: È troppo sciatta per me.
0: Pare che abbiano fatto quasi tutto.
2: No, lui l'ha solo palpeggiata.
0: Sopra o sotto la maglietta?
3: Accidenti a noi! Non sono affari nostri.

0: Questa truppa è stata meschina con il compagno di campo Shakovsky. Infatti siamo stati una massa di idioti. Perché lui è così impopolare? Lo ammetto, forse è emotivamente disturbato, ma è anche un orfano svantaggiato. Come vi sentireste voi? Nickleby? De Luca? Occhio Pigro? Gage? È un compagno Khaki Scout e gli serve il nostro aiuto. Siamo abbastanza uomini da darglielo e impedire che gli tolgano il cervello. Loro erano pronti a morire l'uno per l'altra.
1: Non lo so. Perché le dice che servire qualcosa? Abbia ragione.
2: Va bene, va bene. Cosa ti serve?
0: Per cominciare, 3 metri di rete, dei giornali e un secchio di colla di farina.

0: In altre parole, è finita.
1: Credo di sì. Per il momento.
0: Fino a nuovo ordine.
1: Esatto.
0: Ho capito.
1: Devo fare di meglio. Per tutti quanti.
0: A parte me.
1: A parte te.
0: Spero tu ci riesca. Credo ci riuscirai. Stai facendo la cosa giusta.

0: Vattene dal mio camino.
1: Ascoltami, siamo qui in amicizia. Ti porteremo via da quest'isola.
0: No, grazie.
1: Sì, grazie. È un salvataggio d'emergenza.
0: Non ci tengo affatto. Non ha senso per me. Non senza Susie. Come sei arrivata qui?
2: Dallo scivolo per il bucato hanno messo un pupazzo di cartapesta nel letto.
0: Tattiche diversive. Bella pensata.

0: Dove andiamo?
1: A Fort Lebanon. Mio cugino Ben si occupa delle forniture per la Baldoria. È uno scout falco legionario. Cugino Ben saprà cosa fare.
0: Possiamo fidarci di lui?
1: Normalmente direi di no.
0: Hai lasciato un altro biglietto a Lionel?
2: Stavolta no, non tiene la bocca chiusa. E poi forse non lo vedrò mai più,
0: vero?

Questa è l'isola di St. Jackwood, che si estende a nord di Land's End lungo il profondo canale che porta a Broken Rock. Una piana alluvionale separa la spiaggia dalla cittadina sovrastante. Una piccola ma prospera comunità. Il barometro segna 28 pollici in caduta. Venti forti, come potete vedere, soffiano già a 22 nodi. Ora sono le 4:35 del mattino.

0: Il giudice ha preso in considerazione la tua richiesta di clemenza a Rogers contro Yentob?
1: Sì, l'ha concessa.
0: Ottimo.
1: Scusami, Walt.
0: Non è colpa tua. Per quali ferite stai chiedendo scuse? Nello specifico?
1: Nello specifico? Per quelle che fanno ancora male.
0: La metà di quelle erano autoinflitte. Spero che il tetto voli via e che io venga risucchiato nello spazio. Staresti meglio senza di me.
1: Devi piantarla di commiserarti.
0: Perché?
1: Siamo tutto ciò che hanno, Walt.
0: Non è abbastanza.
2: Ma non ci andrò, disse Barnaby Jack. Stanotte scapperò una volta per sempre e questa volta non mi prenderanno. Annabelle sussurrò, io vengo con te. I suoi capelli gialli, ora castani alla radice, mossi dal vento danzavano. Barnaby Jack prese la mano di Annabelle e vi premette qualcosa grande quanto una caramella. Nascondila nelle calze e sii pronta a mezzanotte. Continua.
3: Sì, continua.
4: Va avanti.
5: Dai,
3: non ti stiamo ascoltando.
5: Vai avanti.
2: Non ti interrompere. Saltò dalla finestra e atterrò nella neve caduta di fresco.
6: Dov'è il mio giradischi?

0: A questo non crederà, signore. Quel capo scout a New Penzance ora ha smarrito l'intera truppa.
1: Che mi venga un colpo.
2: Chi è questo svampito?
0: Non saprei, signore.

0: Torno subito.
1: C'è un distributore di gomme rotto dietro la tenda degli snack.
2: Non mi importa come si fa dalle vostre parti. Volete una gazzosa, dei dolci, un kit antivipera? Portate i soldi.
0: Cugino Ben?
2: Torno fra 5 minuti. E lui?
1: Tchaikovsky, truppa 55 di missionari.
2: Uno che scotta, anche troppo. Che c'è nel barattolo?
0: $66 in nichelini.
2: Dammeli. Hai la toppa in navigazione?
1: Sì, signore.
2: Bene, un peschereccio di granchi è ormeggiato a Broken Rock. Lo skipper mi deve un pagherò. Vedremo se può prenderti a bordo come spaccachele. Non sarà facile, ma è meglio dell'elettroshock.
1: Grazie, signore. A proposito, dov'è la tenda cappella?
2: Laggiù, ma il cappellano è a casa con gli orecchioni. Perché?
1: Voglio portare con me mia moglie. Ma non siamo ancora sposati.
2: Sei la sua ragazza?
1: Sì.
2: Tecnicamente sono un notaio scrivano. Sono autorizzato a dichiarare nascite, decessi e matrimoni. Voi siete giovani e avete una licenza?
1: No, no.
2: Non posso offrirvi un'unione di valore legale. Non varrebbe per lo Stato, la Contea o qualunque tribunale del mondo a causa della vostra età, mancanza di licenza e consenso dei genitori. Ma il rituale implica un grande peso morale importante per voi. Non potete prenderlo alla leggera. Guardatemi negli occhi. Voi due vi amate?
1: Sì, certo.
2: Pensate a quello che vi sto dicendo. Siete sicuri di essere pronti?
1: Sì, lo siamo.
2: Non mi stanno ascoltando. Riformulo.
1: Abbiamo fretta.
2: Stai masticando? Sputa la gomma, sorella.

0: Là. Sputate tutti! Non mi piace l'atteggiamento sbrigativo, è la decisione più importante della vostra vita. Andate al tappeto elastico e parlatene prima di darmi una risposta.
1: Siamo sicuri.
0: Ok, facciamo un esame del sangue. Agli occhi di Dio e entro i confini di questa giurisdizione, che con la presente consacriamo in questo giorno, il 5 settembre 1965. Fine della formula breve. I testimoni hanno obiezioni o commenti da fare? Di solito non ne hanno. Skotak.
2: Possiamo prestargli i nichelini? Ci preoccupa il loro futuro.
0: Quella è la mia parcella.
2: Che ne pensi?
1: Non lo so.
0: Che cosa ho detto? È la mia parcella. Li tengo io i nichelini. Prendete il barattolo delle palle da tennis. Firma qui, una sigla qui e qui. Prendete la copia, lasciate la Bibbia. Andiamo.

0: Dov'è che vanno ancora?
1: Lui lavorerà su un peschereccio di granchi, se ho capito bene.
2: Gli auguro il meglio.
3: Anch'io.
0: Credo che stiano tornando.
4: Ma presto, marinaio!
2: Che cosa è successo?
5: Ha scordato il binocolo nella tenda cappella.
6: Lasciatelo lì!
5: Non possiamo, è il suo potere magico!

0: Hai ucciso il tuo cane.
1: Snoopy. Non si poteva evitare.
0: Perché mi consideri tuo nemico?
1: La tua ragazza mi ha pugnalato con forbici da mancino.
0: È mia moglie adesso.
1: Congratulazioni.
0: Grazie, ma intendevo prima. 6 settimane fa, dal primo giorno. Perché non ti piaccio?
1: Perché dovresti? Non piace a nessuno.

0: Sto bene. Seguitemi. Forza, andiamo!
1: Capitano Sharp, abbiamo localizzato la truppa. Ha lasciato il campo. Li stiamo inseguendo. Con loro c'è una dodicenne con le calze al ginocchio e scarpe della domenica.
2: Attenda, comandante Pierce. Jed, fa rotta per St. Jackwood. Dia servizi sociali che il ragazzo è a Fort Lebanon.
3: Ricevuto, eseguo.
2: Avvisa i Bishop, Susie è là. Randy, stai monitorando?
4: Affermativo, ci sto andando!
3: Pronto?
0: Pronto, signor Bishop.
5: Oh mio Dio, chiama i ragazzi!
6: Scendete, subito!
7: Torre di controllo, qui è Jed. Confermate coordinate per nuova destinazione, Alfa 2, 2715. È piuttosto nebbioso quassù, non mi spiacerebbe atterrare prima di venire spazzato via. Si reca, servizi sociali.

0: Segnato. Le acque hanno appena sfondato la diga del bacino a Black Beacon. L'allerta inondazione è in atto. Prendete precauzioni immediate.
1: Viene verso di noi.
2: Li avete trovati? Prepararsi a raggiungere i piani alti. La chiesa di St. Jack è il rifugio in caso di tempesta. Avvisa gli scout di radunarsi fuori dalla mia tenda di corsa.

0: Attenzione, compagnia! Preparatevi per un'evacuazione!
1: Chi è quello?
0: E lei si considera un cacchiscavo?
2: Scusi, signore.
0: E dov'è la sua dannata truppa, figlio di puttana?
2: Non sono con lei.
0: Potrebbero essere uccisi là fuori! La sollevo sul campo da

0: segretario di compagnia, resa conto.
1: Tutto sotto controllo, capo scout.
0: Va bene, ragazzi, dobbiamo correre via da qui. Tutti in fila e andiamo. Forza, seguitemi.
2: Chi comanda qui?
3: Randy, che è successo?
4: Mi tolga il comandante di dosso.
5: Susie!
6: Susie! Sam!
4: Sono scappati di nuovo. Dobbiamo tornare là fuori. Mi servono dei volontari. Tu, e tu, e tu.
7: Tu?
8: Stai bene?
4: Certo che sto bene. Ecco, tieni questi.
8: Dov'è il ragazzo?
9: Non lo sappiamo.
8: È inaccettabile.
9: Che vuole che le dica, signora? Portate a Jed una tazza di caffè.
8: Lei è il capitano Sharp.
9: Esatto.
8: Io sono servizi sociali. Aveva affidato il ragazzo alla sua custodia. Lei è responsabile della sua incolumità. So che è stato colpito da un fulmine.
10: Questo non lo sapevo.
9: È vero.
8: Capo Scout Ward, presumo.
4: Sì, signora.
8: La sua reputazione la precede.
11: Voi due siete i tutori affidatari più spaventosamente incompetenti che servizi sociali abbia mai avuto la sventura di incontrare in 27 anni di carriera. Che dite a vostra discolpa?
9: Non può farlo. Se lo mangeranno vivo là dentro.
8: Dove?
10: Come si chiama quel posto?
4: Rifugio giovanile.
9: Nel rifugio giovanile. Suona come prigione.
11: Dovete trovare il ragazzo e consegnarlo a servizi sociali.
8: Non avete facoltà di fare altro.
12: Scusate, possiamo riprendere le ricerche?
13: Susie è ancora là fuori.
8: Voi chi siete?
4: Walt e Laura Bishop, la ragazza scomparsa e la figlia.
8: La pugnalatrice?
13: Mi oppongo a questa descrizione, è stata aggredita.
1: Scusatemi! Voglio i dettagli dell'accaduto. Dov'è lo scout pugnalato?
14: È qui.
8: Compagno di campo Redfall.
1: Le sue condizioni?
14: Potrebbe soffrire di una lieve insufficienza renale, ecco il rapporto.
13: Non abbiamo tempo per questo.
1: Ha ragione.
8: Andiamo!
1: Fermi!
9: Nessuno va da nessuna parte. L'elettroshock non gli verrà fatto.
8: Ora basta! Sappia che la denuncio per grave negligenza. Pertanto sarà chiamato a comparire
1: davanti
8: al tribunale.
1: Beh, io denuncio lei. La informo che lei è accusata di maltrattamento.
8: Ma di cosa sta parlando?
1: Non glielo lascerò fare.
8: Guardate!
9: Sono spariti.
1: Chi?
13: Susie!
1: Sam!
8: Dove sono?
1: Ehi, dove sono andati? Rispondimi!

0: potremmo dover nuotare. Quanto sarà profonda? Non ho il giubbotto salvagente.
1: Non lo so, ma tanto se è troppo bassa ci romperemo il collo.
0: Aggrappati a me. Ok.
2: Non sono sposato, ma sono un agente di polizia.
3: La richiesta è respinta, mi dispiace.
4: Non posso autorizzare una cosa simile, passo.
5: Avvocati, qual è la prospettiva legale? Passo!
6: In questo stato io farei causa tranquillamente.
7: Sono d'accordo.
6: Articolo 15 del codice di giurisdizione civile.
7: A nessuno, in qualunque circostanza, sarà negata la dovuta e giusta considerazione senza pregiudizi, in perpetuo.
0: Al 3, di nuovo. Aspetta. Nel caso che questo sia un suicidio, o che ci catturino e che non dovessimo rivederci mai più, volevo solo dire grazie d'avermi sposato. Sono felice d'averti conosciuta, Susie.

0: Credo che il fulmine sia ancora in te. Saltiamo.
1: No, maledizione!
2: Te lo dica, passo.
3: Il capitano Shark si è offerto di assumersi la responsabilità di genitore affidatario.
1: Vuole che tu vada a vivere con lui.
3: La cosa è accettabile per lei, signor Shakovsky?
2: Allora, che ne pensi?

0: mollare.
1: Il Dipartimento per il Tempo Inclemente considerò la tempesta di Black Beacon l'evento meteorologico più distruttivo di questa regione di tutta la seconda metà del XX secolo. Si protrasse per 6 alte maree e inondò le isole con venti fortissimi e maree estremamente alte. A St. Jackwood, potenti ondate distrussero la passeggiata coperta e demolirono il palco della banda e il casinò del villaggio.
2: Diario del Capo Scout, 10 ottobre. La ricostruzione continua, in anticipo rispetto al previsto, fatto che attribuisco a un robusto spirito di corpo della truppa. La latrina però continua a presentare...
3: Mi scusi, signore.
2: C'è la nuova recluta?
3: Sì, signore.
2: Che grado ha?
3: Nessun grado.
2: Scout Piccione, diamogli una toppa.
1: Le zone costiere di New Penzance furono distrutte e cambiate per sempre.
4: Altezza? 1,60 m.
1: Il canale di marea del miglio 3,25 fu cancellato dalla mappa. Ma l'abbondanza dei raccolti nell'autunno seguente superò quelli registrati in precedenza. E la qualità delle messi fu giudicata straordinaria.
5: So you see, the composer Benjamin Britten has taken the whole orchestra apart. Now he puts it back together again in a fugue. The instruments come in one after another in the same order as before, beginning with the piccolo. And at the end, when all the instruments have finally come in, the brass will play old Handel's melody, while the other instruments go on.
6: Non fatemelo ripetere due volte.

La Sicilia, come è noto, è un concentrato di storia, tradizione e cultura. Anche in questo nostro piccolo viaggio ne avremo la dimostrazione. Lasciandoci Trapani alle spalle, con la funivia saliamo alla scoperta di un gioiello dell'isola, Erice. Andando in alto, il panorama che si apre davanti agli occhi diventa sempre più vasto. Un vero e proprio

spettacolo. Erice è un labirinto di stradine acciottolate che conserva ancora oggi tutto il fascino della cittadina medievale. Avvolta nella nebbia in molte grigie giornate d'inverno, questo centro si popola di tanti turisti in estate, pronti a scoprirne la sua bellezza col sole pieno. L'imponente castello normanno, che troviamo nella parte alta di Erice, fu fondato su ciò che in origine era un tempio adibito al culto della dea Venere. La leggenda originaria di questo sito è legata indissolubilmente alla dea della fertilità e dell'amore.

suda da ogni pietra, ma apre le sue porte anche alla modernità. Questo centro medievale è anche un importante luogo per la scienza. Dal 1963 è infatti sede del Centro Studi Ettore Majorana, fondato dal professore Antonio Zichichi. Il centro ospita importanti congressi che vedono la partecipazione di scienziati da tutto il mondo.

0: Prima di andare via, non possiamo esimerci dal gustare il dolce per eccellenza di Erice, le genovesi. Sono molte le leggende legate all'origine del nome di questo dolce. Una possibile spiegazione del nome è legata alla forma del cappello dei marinai genovesi, che frequentavano Trapani per scambi commerciali molto intensi. Al di là del nome, ciò che più conta è che si tratta di un dolce irresistibile, il cui gusto è davvero eccezionale al palato. Il segreto della bontà di questo dolce è il suo gustoso ripieno di crema di latte. Giacoma è depositaria del segreto dell'antica ricetta delle genovesi. La ricetta le è stata infatti tramandata da sua zia, Maria Grammatico, che ha vissuto per anni nel convento dove le suore creavano questo dolce. Oggi, insieme alle sue figlie, Giacoma porta avanti questa tradizione dolciaria.
1: Allora, mia figlia mi prepara la base per fare le sfoglie, che poi l'altra mia figlia riempie e l'altra mia figlia ritaglia.
0: Una volta disposti nella teglia, sono pronti per il forno, dove rimarranno per pochi minuti di cottura.
1: Vabbè, anche l'altro, così richiamo qua, certo.

0: Appena uscite dal forno, le genovesi esprimono il massimo del gusto con il loro cuore caldo. Col suo sapore unico, Erice lascerà certamente nel visitatore un ricordo dolcissimo.
1: Con Domenico Iannacone, che ci faccio qui? Domani 21:20, Rai 3.
2: Siamo di nuovo in studio.
3: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
4: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
5: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
6: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
7: E la bici di che colore era?
6: Nera.
8: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, lunedì alle 21:15 su Rai 3.
9: Il giorno del bombardamento la mia vita è cambiata del tutto.
10: Quando ho finito di scavare ed estrarre le persone ero completamente coperto di sangue.
11: Il fattore umano, da martedì 21 luglio alle 23:15.
12: Il mio tè.

0: tè, immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè. Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute.
4: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma.
8: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trader Public. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
9: Roma Baby. Live Cremonini. Prossimamente. Rai 1.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Di più, con la cucina, i sapori dell'estate.
2: Di più,
1: la borsa frigo Sweet Years, rossa o azzurra.
2: Di più,
1: Kate mai vista così, in pantaloncini.
2: Di più,
1: ultimo batte Vasco Rossi.
2: Di più,
1: Aurora Ramazzotti si sposa e va ballando. Di più, con la borsa frigo Sweet Years, la cucina o enigmistica più. Di più TV, con la borraccia dell'estate o la cucina.
3: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Buon pomeriggio dalla TGR Campania. Oggi è un giorno triste perché dopo una lunga malattia sull'isola in cui era nato e che aveva ispirato il suo nome d'arte si è spento Peppino Di Capri. Il cantante e pianista che portò la melodia napoletana nel mondo avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. La copertina è stata curata da Andrea Siano e Carmine Santelia. Per vedere come l'Isola Azzurra ha accolto la notizia andiamo a Capri in diretta da Giorgio Saracino.
1: Buongiorno, una mattinata amara qui a Capri, dove da questa mattina si sente parlare di Peppino Di Capri in tutte le strade, si sentono le sue canzoni, alle mie spalle le bandiere a mezz'asta perché domani in occasione dell'ultimo saluto sarà qui il lutto cittadino. Questo ce lo diceva il sindaco che abbiamo sentito in questo servizio, che sentiremo poi anche le voci dei cittadini.
2: La mia famiglia era molto legata perché mia nonna paterna era la sua maestra di pianoforte, come si vede anche nel film Champagne che molti avranno visto. E quindi c'è un legame speciale con la mia famiglia e quindi anche con me per questo personaggio veramente importante che rappresenta Capri, ha rappresentato Capri e la musica italiana tutta.
1: Se ci dovesse fare anche una sorta di fotografia di Peppino Di Capri e di quanto è stato importante per quest'isola, che anche per lui è stata ispirazione.
2: Certo, ma credo che la fotografia sia questa di un personaggio che negli anni 60 è venuto su in un momento del dopoguerra di massimo splendore, di un'Italia che si era arricciata le maniche per ricostruire, e lui ha saputo rappresentare, penso, l'Italia tutta in tutto il mondo.
3: Che è stato un grande della musica italiana. Ha portato Capri in tutto il mondo. Per me, che sono una generazione un po' più giovane, però ricordo che i miei genitori lo amavano tantissimo e ricordano l'amore di quando erano giovani. E già da questa mattina mia mamma mi raccontava tutte le sue cose quando era fidanzato con mio padre, con le sue canzoni.
4: Siamo cresciuti con Peppino Di Capri, con le canzoni sue, anche noi, io sono nata negli anni 70, per cui ho un dolce ricordo di lui. Da bambina cantavo sempre, oh, è bellissimo Champagne, stupendo.
5: Che ne penso? Che se n'è andato un pezzo importante della Napoli, della Campania, dell'Italia, della canzone italiana, che non ne nasceranno più.
1: Cosa ha rappresentato per lei?
5: La mia bella gioventù, Champagne, Roberta e tutte altre che seguono.
6: Champagne.
1: Le va di cantarcela?
6: Sì. Champagne, per brindare un incontro con te, che già eri di un altro.
1: Eh sì, gli occhi lucidi qui a Capri, dove anche domani è prevista la camera ardente per l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, ma per ripercorrere le tappe della sua carriera e la sua figura sentiamo i servizi di Anna Teresa Damiano e Gianfranco Coppola.

0: cameriere, cameriere, cameriere, champagne. Grazie, grazie mille.
1: Questo è l'Oscar che ti regala il Teatro Trianon Viviani.
0: Cosa devo dire, che è bello questo, anche questo mini traguardo, lo chiamo così perché spero di che ce ne sia un altro più avanti. Ed eccomi qua.
1: Era commosso come tutti nel teatro Trianon Viviani strapieno Peppino Di Capri il 26 ottobre 2024 durante la serata che Marisa Laurito volle dedicargli con i musicisti di ogni generazione e gli amici di sempre. Peppino, la storia di un paese, Peppino sempre avanti in una carriera lunga oltre 80 anni con 35 milioni di dischi venduti.
2: Ha segnato la nostra vita, la sua musica è stata, come dire, un sottofondo meraviglioso per la nostra vita. Ha fatto delle cose straordinarie, è stato un grande innovatore della musica.
1: La Rai lo aveva celebrato con la fiction Champagne, andata in onda su Rai 1 il 24 marzo 2025. 4 milioni di telespettatori, 25% di share. Giuseppe Faiella la musica l'aveva respirata fin dai primi mesi di vita nel negozio di dischi e strumenti del padre. Bambino prodigio, al pianoforte aveva incantato a 4 anni le truppe americani di stanza sull'Isola Azzurra. Nei night delle isole del Golfo aveva portato i ritmi dello swing, del rock, l'amata tradizione napoletana reinterpretata. Il suo scatenato twist del 1962 aveva scalato le classifiche. Fu lui nel 1965 ad aprire al Vigorelli di Milano lo storico concerto dei Beatles. Successo dopo successo, dai Festival di Napoli al Festival di Sanremo, vinto nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. A Sanremo sarebbe poi tornato nel 2023 per il premio alla carriera. E poi Canzonissima, Un disco per l'estate, l'Eurovision nel 1991, i film, le colonne sonore come quella della fiction Capri. Peppino ha attraversato davvero le vite di tutti. Fino alla fine.
0: Così cominciava questa, mai più nessuno al mondo amerà così.
3: Più amori che divorzi, amava dire scherzando sulle sue canzoni, colonna sonora di unioni senza fine. Peppino Faiella scelse Di Capri per amore verso la sua isola e ne è stato ambasciatore per quasi 70 anni. Girando il mondo, intonando intramontabili melodie. Canzoni senza tempo, Champagne tra le più interpretate nei piani bar del mondo, con My Way e Garota de Ipanema, inno all'amore in ogni luogo.
0: Champagne per brindare un incontro.
3: Il pianoforte è la sua isola felice. Musicista nato e diventato presto gigante nel genere dolce vita, fatto di bella gente, sentimento, balli stretti, voglia di vivere. Nelle sue canzoni si mescolano emozioni e sensazioni, riflessioni e anche magoni, ma soprattutto passioni. Per i 50 anni di Champagne, pochi e selezionati amici gli fecero da ala al piano, riavvolgendo nastri di memoria desiderosa di rivivere momenti magici. Immortal la sua arte, capace di anticipare i tempi, certo e soprattutto per chi ne ha avuto il piacere di constatarne la enorme gentilezza, la generosa accoglienza con quel sorriso mai sguaiato. Villa Castiglione a Capri, il prossimo 27 luglio, non potrà celebrare in terrazza il compleanno numero 87, ma sarà una data speciale, primo compleanno per la leggenda, quel ragazzo con occhialoni, messaggero di brividi al piano, con la voce falsamente nasale e quei tic che adatte ingigantiva. Famoso per sempre, indimenticabile per tanti. Addio Peppino.
4: E tante ovviamente sono state le reazioni commosse da parte del mondo della musica, dello spettacolo e non solo. Gianluca De Martino.
5: Peppino è stato il nostro twist, ha portato nella nostra vita un brindisi, il ritmo, la modernità. Ha cantato con i Beatles.
6: Un innovatore che ha preso per mano Napoli e l'ha accompagnata oltreoceano, un romantico

0: capace di raccontare la malinconia col sorriso sulle labbra. Così amici e colleghi ricordano Peppino Di Capri.
1: Lui con la piccola rivoluzione che ha fatto con i ritmi e il modo di cantare che personalizzava con anche i brani classici napoletani al suo modo, ha dato un aspetto romantico ma giovanile, per quegli anni chiaramente, a tutto ciò che eseguiva dal punto di vista musicale, nei locali e anche nei concerti.
2: Copiavamo il vostro modo, Peppino Di Capri e i Rock. Ci vestivamo con quelle divise di lamè.
3: Peppino era tutto questo, era un amante del rock and roll. Insomma, abbiamo perso un grandissimo artista, ma non solo a Napoli, nel mondo.
0: Messaggi di cordoglio anche dal mondo delle istituzioni, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e poi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il messaggio commosso di colleghi come Nino D'Angelo, tutti a celebrare l'artista diventato sognatore per non restare solo.
4: Chiudiamo l'ampia pagina dedicata alla morte di Peppino Di Capri per parlare di cronaca. È stato arrestato e collocato in comunità il minorenne che a Marano di Napoli accoltellò due giovani nei pressi di alcune giostre. Il servizio di Luigi Carbone.
5: Il 29 marzo scorso aveva aggredito e accoltellato due coetanei a Marano, in provincia di Napoli, ferendoli gravemente con numerosi fendenti sferrati in zone vitali del corpo. Ora un sedicenne è stato individuato dai carabinieri che hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità del ragazzo accusato di tentato omicidio plurimo. Le indagini coordinate dalla Procura per i minorenni di Napoli e condotte dai carabinieri di Marano e dai finanzieri del nucleo di polizia giudiziaria, attraverso le testimonianze dei giovani che frequentavano nel luogo della violenza, le giostre nei pressi dello stadio comunale Nuvoletta e gli scontri tecnici, hanno permesso di appurare dinamica e movente dell'aggressione. In particolare hanno evidenziato come l'arrestato avesse agito su commissione compiendo una spedizione punitiva per conto di un maggiorenne che era in carcere a Poggioreale per rapina. Dal penitenziario avrebbe chiamato la ex fidanzata e poi per gelosia avrebbe incaricato il sedicenne di aggredire le due vittime, due cugini di Mugnano colpiti rispettivamente da 7 e 3 coltellate. Riuscirono a salvarsi solo grazie al tempestivo intervento di terzi e all'immediato soccorso sanitario con il trasporto agli ospedali di Pozzuoli e di Giugliano.
4: Appalti e tangenti a Sorrento, chiesto il patteggiamento per l'ex sindaco. Sentiamo.
6: 5 anni per l'ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola e per il suo ex collaboratore Raffaele Guida, cartomante detto Lello il Sensitivo, e la richiesta formulata in udienza preliminare dalla procura di Torre Annunziata guidata dal procuratore Nunzio Fraiasso. La decisione dei legali di Coppola è attesa per l'udienza fissata all'inizio della prossima settimana, mentre gli avvocati di Guida hanno già dato il loro via libera al calcolo. Poi la parola passerà alla giudice oplontina Maria Ausilia Sabatino. Sarà lei a decidere se ratificare o meno il patteggiamento, da tenere in considerazione anche quanto restituito del denaro intascato attraverso le tangenti. Si parla di diverse centinaia di migliaia di euro. La proposta di patteggiamento avanzata dall'ex sindaco di Sorrento e da Raffaele Guida arriva dopo la richiesta di rinvio a giudizio in seguito al primo filone dell'indagine della Guardia di Finanza sul presunto giro di corruzione per gli appalti in città. Entrambi ai domiciliari fuori regione dopo l'arresto hanno deciso di collaborare, rivelando il sistema di mazzette sulla ristrutturazione del Teatro Tasso, sull'illuminazione pubblica a Sorrento, sugli interventi al Parco Ibsen e su alcuni progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
4: Cambiamo argomento. I costi del turismo. Francesca Martelli è stata in costiera amalfitana fra parcheggi introvabili e app per prenotare un posto in spiaggia.
7: Attrezzatissimo.
8: Bisogna attrezzarsi.
7: E quindi ha portato sdraio, ombrellone
8: e cappello.
7: Come si organizza una famiglia che deve arrivare al mare con anche dei bimbi?
9: È un po' un casino, è una battaglia. Veniamo presto la mattina, ci mettiamo.
7: A che ora siete arrivati?
9: Siamo arrivati verso le 8, più o meno, 8:15.
7: Parlo. Quindi pranzo a casa?
9: Sì, sì, sì.
7: C'è chi si organizza per la spiaggia libera e chi in costiera amalfitana sceglie gli stabilimenti attrezzati.
10: Abbiamo circa 160 postazioni complete.
7: Un utente può venire qui oppure prenotare?
10: Si può prenotare su spiagge.it, clicca la spiaggia di Atrani, sceglie la sua postazione e paga direttamente online.
7: Costi ben diversi da zona a zona.

0: zona. Positano 90 euro, Conca dei Marini 50 euro.
1: Prima fila siamo intorno ai 50-55 euro tutta la giornata. Quindi,
0: Per due sdraio.
1: sì, due sdraio e un ombrellone. E poi ovviamente però il parcheggio è a parte, quelli sono i costi un po' più elevati perché non si trova mai parcheggio.
0: Con Federica, arrivata da Trani, da San Giorgio a Cremano, facciamo i conti. Pedaggio, andata e ritorno, 4,60 euro. Lettino ombrelloni, 53 euro. Parcheggio per 8 ore, 32 euro. Totale, 89,60.
2: Stasera cerimonia di consegna del premio Ischia di giornalismo anche nel ricordo di Peppino Di Capri. L'inviata Antonella Fracchiolla.
3: Buon pomeriggio dall'Acquameno, seconda giornata del premio Ischia internazionale di giornalismo. Ancora focus sugli scenari di guerra e le ricadute sul mondo dell'informazione. Tra i premiati il giornale online ucraino Ukrainska Pravda. Vediamo le interviste anche con il parere del presidente del premio Ischia, che ha una lunga carriera diplomatica alle spalle. Il ruolo dell'informazione è innanzitutto dire alla gente la verità su quello che sta accadendo sul campo, ma anche raccontare quali sono le trasformazioni in atto nel nostro paese, il cammino delle riforme, informare sugli episodi di corruzione. Vogliamo essere un paese democratico ed europeo, ma dopo anni di guerra alla gente bisogna anche dare speranza.
4: Bisogna parlare chiaro alle opinioni pubbliche, le quali dalla loro parte devono fare questo sforzo supplementare di smettere di essere superficiali, smettere di essere sedotti soltanto da chi promette soluzioni facili a problemi difficili.
3: Intanto la scomparsa di Peppino Di Capri tocca profondamente anche Ischia. 2 anni fa il cantante aveva scritto una canzone proprio dal titolo Ischia, dedicandola all'isola, dove ha mosso i primi passi come cantante, dove ha conosciuto la prima moglie Roberta. Proprio qui al premio Ischia Peppino Di Capri è intervenuto più volte.
5: Non è peccato scritta da Ugo Calise, che era di Ischia, quindi che un applauso
6: Calise è un
5: grande.
6: cognome che
7: Un
6: dice
7: omaggio a
6: qualcosa
7: questa
6: a quest'isola.
5: È vero.
7: questa isola
5: E quindi
7: meravigliosa.
5: niente, io ho cominciato la mia carriera con questa canzone, mi ha portato fortuna.
2: È il momento del nostro ospite, benvenuto Antonio D'Ausilio,
8: Benvenuto.
2: conduttore e direttore artistico di Torridento e Torridendo in programma domani e lunedì a Torre del Greco
8: Sì.
2: in Piazza Santa Croce. Che tipo di kermesse sarà?
8: È una kermesse, insomma, che nasce dal lavoro innanzitutto del comune di Torre del Greco, in particolar modo nella persona del sindaco Mennella e dell'ufficio cultura di Valentina Sabbarese. È una kermesse che celebra la comicità, con tanti ospiti importanti. Ne cito velocemente qualcuno, insomma, da Francesco Palantoni, Simone Schettino, Giobbe Covatta, Giovanni Esposito, Ciro Ceruti e tanti altri. Non cito tutti per questioni di tempo. In un contesto che Torre del Greco, insomma, fantastico perché è una città che sta vivendo anche in qualche modo un risorgimento culturale, perché mi inserisco poi diciamo, in un comune che fa tante attività e quindi speriamo di non disattendere le attese, come si dice.
2: Qualche nome, qualche volta l'abbiamo visto. Ricordiamo anche che l'ingresso sarà gratuito, un
8: Sì.
2: modo per avvicinarsi noi ai cittadini.
8: Diciamo, è dedicato alla città, quindi ai cittadini, ed è un momento dedicato, ci tengo a dire, alla comicità, che molte volte viene vista come una forma d'arte di serie B, ma invece, insomma, è quella che veramente ha il polso dei cambiamenti, della trasformazione della società.
2: Rapidamente, tu, personaggio abbastanza poliedrico, nei panni del presentatore, come
8: Faccio il
2: dice lei?
8: bravo presentatore, insomma, insieme ad Imma Pirone che mi affianca, che ben conoscete, è uno dei volti noti di Un Posto al Sole, e insomma, nella piazza, come si dice, principale del paese, che è il salotto del paese, vi invitiamo tutti a partecipare, che dire.
2: Grazie. Grazie ad Antonio D'Ausilio, Torridendo, domani è lunedì a Torre del Greco. Al Social World Film Festival di Vico Equense, invece, ieri è stato il giorno di Sandokan. Gian Yaman lo ha incontrato Antonella Maffei.
9: Selfie, fan in delirio e un'accoglienza da star all'arrivo di Gian Yaman al Social World Film Festival di Vico Equense, che ieri sera lo ha premiato come miglior attore internazionale. Il moderno Sandokan, bello e palestrato, vincitore del Nastro d'Argento per la Fiction Rai, parla un italiano fluente.
10: Io ho fatto liceo italiano a Istanbul per 5 anni e quindi ho fatto una scuola straniera quando ero bambino. Condividere con i giovani gli studi che ho fatto, che possono vedere dietro le quinte al successo che attualmente ho oggi.
9: In Italia, oramai popolarissimo, è pronto a tornare nei panni di Sandokan per la seconda stagione a sorprendere il pubblico con Bro, una serie comedy in cui interpreterà un avvocato goffo e per niente affascinante.

0: distante, lontanissimo dall'immagine del sex symbol, un ruolo che lo porta fuori dalla sua comfort zone.
1: Un avvocato genio, dove è bravissimo come l'avvocato, però altri problemi sociali, dove avrà dei consigli dal suo fratello, che tra le virgolette è brutto ma molto talentuoso con le cose sociali.
0: Durante la masterclass con i ragazzi del festival si lascia intervistare con spontaneità e racconta il suo percorso. Più prudente invece davanti ai giornalisti, ma la domanda sulla bellezza di Vico Equense e della costiera non si sottrae. Il fascino dei luoghi conquista anche lui.
1: No, prima volta qua, c'è una vista fenomenale, fantastica.
2: Calcio: con l'eliminazione del Belgio per mano della Spagna non ci sono più giocatori del Napoli impegnati al Mondiale. Delusione per Kevin De Bruyne, che nel post partita ha ammesso: vengo da anni difficili, da definire il ruolo che avrà nel nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, così come da definire è il futuro di Romelu Lukaku, ieri subentrato e sulla cui eventuale partenza peseranno l'ingaggio e le polemiche della scorsa stagione. È tutto, ci fermiamo qui, buon proseguimento.
3: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Sulla Campania, tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo su tutto il settore. Sull'Appennino campano il cielo si presenterà per lo più sereno e sgombro da nubi significative. Sul Salernitano saranno condizioni di tempo stabile e soleggiato in quasi totale assenza di nuvolosità. Le temperature aumenteranno nei valori massimi, mentre le minime non subiranno variazione di rilievo. I venti provenienti dai

0: questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
2: Shave, shave, shave.
3: Shave like a bomber.
1: Gillette Labs.
4: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli e alle serate tra amici. Quelli veri. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
5: Lenor perle profumate. Aggiungile prima di ogni lavaggio per scatenare un tornado di freschezza non-stop. Sprigiona gradualmente un profumo così intenso che ti accompagna per tutta la giornata. Non l'hai ancora provato? Lenor perle profumate. Un tornado di freschezza non-stop.
6: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
7: Come una squadra fianco a fianco, like a Bosch, il grande amore dura tanto, like a Bosch, e ad ogni giro insieme superare i test, è facile resistere anche sotto stress,
8: Bosch, qualità che dura nel tempo.
9: Infasi neutro extra delicato, ha tutto ciò di cui ho bisogno, è clinicamente testato, è extra delicato sulla pelle come una carezza, è extra efficace per tutto il giorno. Infasil, la protezione in un abbraccio.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
13: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.

0: Khamenei minaccia vendetta per l'assassinio di suo padre, la chiede il popolo iraniano, e ci sarà Trump, se mi uccideranno li colpiremo con 1000 missili. Nuovo round di colloqui in Oman. Caso Ranucci, polemiche per la decisione di sospendere le repliche estive di Report. Il giornalista: sono sconcertato, la Vitola nega di essere il mandante dell'attentato. A Castel Gandolfo il pranzo di Papa Leone con 200 persone fragili di Roma. Sono qui senza discorsi ma con molta fame di giustizia e di pace, eliminare le cause della povertà. Terza ondata di caldo record, durerà almeno per 2 settimane, attesi picchi fino a 43 gradi, temperature sopra la media per tutta l'estate, sale l'allerta nelle città. Addio a Peppino Di Capri, grande interprete della musica italiana, Champagne e Roberta tra le canzoni di maggior successo, vinse 2 volte il Festival di Sanremo, Tullio De Piscopo al TG3, un amico e un artista gentile. Buongiorno dal TG3. Dunque, in un clima di forte tensione, con accuse reciproche, riprendono i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Le delegazioni dei due paesi si incontreranno oggi in Oman e quella di Washington è guidata, riferisce la CBS, dal vicepresidente Vance. Messaggio della nuova guida suprema Mojtaba Khamenei, che chiama il popolo alla vendetta. Ci colleghiamo con il nostro corrispondente Sergio Paini.
1: Sì, l'Iran, a differenza degli Stati Uniti, sta rispettando la tregua, almeno questo è quello che sostiene il ministro degli esteri Araghchi, che è volato in Oman per parlare della gestione dello stretto di Hormuz, ma anche per una possibile ripresa, sorpresa dei negoziati. Infatti, secondo la CBS, è attesa nel sultanato anche una delegazione di altissimo livello degli Stati Uniti, composta dal vicepresidente Vance, dal segretario di Stato Rubio e dagli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Secondo fonti americane, il regime degli Ayatollah avrebbe riconosciuto, ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a colpire i mercantili nei giorni scorsi, scatenando così la rivolta, la repressione, la rappresaglia ordinata da Trump, che ha causato almeno 17 morti. Da Teheran però precisano: non ci siederemo al tavolo, non riprenderemo i colloqui finché l'altra parte non avrà fatto un passo indietro, non avrà ritrattato le proprie posizioni. E poi, con un nuovo messaggio scritto, ecco, lo vediamo, la guida suprema Mojtaba Khamenei ha chiesto anche a nome della nazione vendetta per il padre assassinato, suo predecessore. C'è una lista, ha affermato, e gli assassini pagheranno per i loro crimini. Ma adesso sulle contro minacce di Trump all'Iran vediamo il servizio di Maria Grazia Fiorani.
2: Se fosse vero che gli iraniani stanno pianificando di ucciderlo, sarebbe anche già decisa la feroce vendetta. 1000 missili pronti al lancio, seguiti da altre migliaia. Il presidente Trump sembra non farsi spaventare dalla notizia fatta trapelare da Israele, secondo la quale Teheran starebbe preparando un piano per eliminarlo. Piuttosto, afferma Trump, la risposta sarebbe già prevista. L'ordine è stato dato, le forze armate statunitensi, dice, sono pronte per un periodo di un anno prorogabile a distruggere completamente l'Iran. Durante il funerale della guida suprema, nella folla oceanica erano in molti ad urlare morte a Trump, ma si avanza anche il sospetto che questa notizia sia stata divulgata ad arte da Israele per sostenere la politica di Netanyahu in vista delle prossime elezioni. Certo è che i rapporti tra Washington e Teheran sono di nuovo tesissimi. L'Iran, afferma Trump, ci chiede di negoziare, ma il cessate il fuoco è finito e gli ultimi bombardamenti lo testimoniano ampiamente. Il dialogo diplomatico dietro le quinte però è ancora aperto, anche se restano da superare gli scogli principali: il traffico nello stretto di Hormuz, che stenta a riprendere, e il programma atomico iraniano. La CNN mostra immagini satellitari dei siti nucleari dove sembra si stia cercando di riprendere le attività.
0: In Italia conto alla rovescia per il ritorno della legge elettorale in aula alla Camera. Manca però l'accordo in maggioranza sulle preferenze, con le opposizioni pronte a dare battaglia. Da Montecitorio ci riferisce Jacopo Matano.
3: Sì, lunedì sarà il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti, il voto a partire da martedì alle 14 qui alla Camera, ma l'accordo definitivo ancora non c'è. Si discute sulle preferenze, Fratelli d'Italia vuole reintrodurle, Lega e Forza Italia sono contrarie, si lavora ad una mediazione. Non è

0: escluso che serva un nuovo incontro tra i leader. Intanto un passo avanti, come vedremo, c'è stato invece sul voto dei fuorisede. Le opposizioni annunciano battaglia, si preparano ad uscire dall'aula, valutano quali possano essere le prossime mosse, denunciano la destra vuole solo cambiare le regole del gioco e probabilmente proprio per presidiare questo passaggio parlamentare slitterà la piazza convocata per mercoledì a Padova, piazza del Campolargo, un rinvio forse anche tattico dopo che l'ultimo appuntamento a Napoli aveva visto le divisioni sul palco in materia di politica estera, in particolare l'Ucraina, e anche le contestazioni di potere al popolo. Allora, il punto sulla legge elettorale con Giorgia Rombola. Paolina, a voi.
1: Contatti continui, limature, accelerazioni e frenate. Gli sherpa del centrodestra sono al lavoro anche oggi per sciogliere i nodi di un dossier che diventa sempre più spinoso. La legge elettorale sarà in aula martedì ed è ancora in passa sulle preferenze che Fratelli d'Italia vorrebbe reintrodurre.
2: Dire che un cittadino non è in grado di individuare con il proprio consenso persone che lo possano rappresentare non la trovo una cosa corretta. Ho conosciuto tantissime persone capaci di raccogliere consenso e di esprimere qualità all'interno dei consessi nei quali hanno avuto la possibilità di servire il popolo.
1: Incaponirsi non ha senso, avverte il leghista Molinari, nonostante le aperture di Salvini sul tema. Netta la contrarietà di Forza Italia, l'impalcatura della legge va bene così, le preferenze non sono essenziali, avverte Tajani. La sintesi potrebbe essere mantenere i capilista bloccati con preferenze per gli altri candidati, solo ipotesi, mentre prende forma l'emendamento per il voto dei fuorisede. Un contenitore per le opposizioni che non migliora una legge incostituzionale e che, sottolineano, non affronta l'emergenza del paese.
3: In 4 anni il governo non ha fatto una riforma per cambiare la sanità per i cittadini sul territorio e invece a cosa pensa la Meloni? Pensa a cambiare la legge elettorale.
1: L'unica priorità di Meloni è mantenere il potere, toccherà a noi, affermano i 5 Stelle, risolvere le emergenze, dal lavoro alla sanità. Sulla stessa linea AVS, ok al voto dei fuorisede, ma non sia l'ennesima presa in giro. Chiosa Maggi.
4: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, proseguono le indagini, la Vitola respinge le accuse che lo indicano come mandante ed è scontro per la sospensione delle repliche estive del programma Report, il servizio di Ines Uva.
5: Una decisione che divide, presa, spiegano i vertici RAI, in attesa che si faccia piena chiarezza sul caso Ranucci. La sospensione di Report scompiglia i palinsesti estivi, mentre va avanti e si ingarbuglia l'inchiesta sull'attentato al giornalista e sul ruolo dell'amico La Vitola che si difende, non sono il mandante. Il programma ufficialmente tornerà in autunno, ma intanto le repliche già previste sono cancellate. Una scelta sconcertante, commenta il diretto interessato. Si utilizzano, dice, vergognose congetture. Plaude alla sospensione di Report tutto il centrodestra. Per Fratelli d'Italia è più che legittima, anche la Lega di Salvini approva, doveroso tutelare la credibilità del servizio pubblico. Parlano di provvedimento punitivo i consiglieri in CDA, Natale, Di Maio e Di Pietro, una scelta che vuole soddisfare le richieste di una parte politica. Le opposizioni insorgono, i 5 Stelle si chiedono quale pericolo rappresenti la messa in onda del programma, solidali con AVS e Partito Democratico agli autori di Report. Con un atto pretestuoso, Telemeloni, dicono, vuole levarsi un fastidio. Uno stop ingiustificato, di più una censura senza precedenti, accusano i giornalisti della redazione d'inchiesta. Sappiamo di essere un obiettivo. Al loro fianco i sindacati, atto gravissimo. Il controllo editoriale, ricorda Usigrai, c'è già stato. La cancellazione delle repliche è inaccettabile.
4: A Castel Gandolfo Papa Leone pranza con 200 persone vulnerabili. Allora andiamo nel comune in provincia di Roma dove il pontefice resterà fino al 27 luglio per un periodo di riposo. In diretta Vania De Luca.
6: Sì, qui nei giardini delle ville pontificie di Castel Gandolfo c'è un clima da gita fuori porte per un'iniziativa chiamata A pranzo con il Papa. Circa 200 persone per motivi diversi in condizioni di vulnerabilità. Si tratta di rifugiati, di mamme sole, ci sono anche 35 bambini. Un'iniziativa voluta dalla Diocesi di Roma, dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dal Dicastero per la Carità. La giornata per i 200 ospiti è iniziata con la celebrazione della messa, poi c'è stato un giro nei giardini che Papa Leone ha voluto riaprire al pubblico dopo tanti anni in cui erano rimasti chiusi. E poi il pranzo è iniziato intorno alle 13, il Papa siede a una tavola rotonda intorno a due lunghe tavole rettangolari, una tavolata internazionale possiamo dirlo, basti pensare a tavola

0: con il Papa, ci sono una rifugiata dalla Tanzania con i due bambini, un uomo proveniente dall'Ucraina, una donna dal Perù. Ma sentiamo con che parole Papa Leone ha voluto aprire questo pranzo. Poi linea a voi.
1: Sono venuto senza discorso, però con fame. Però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una Chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione, il perdono, la pace.
2: In Cina almeno 900.000 persone sono state evacuate in vista dell'arrivo del tifone Bavi e delle piogge torrenziali che lo accompagnano, soprattutto a Wenzhou, metropoli orientale, dove si prevede che toccherà terra. Più a nord, le forti piogge hanno già spinto Pechino a evacuare altre 100.000 persone. Il tifone ha già colpito il nord di Taiwan e le isole sud-occidentali del Giappone, lasciando decine di migliaia di utenze senza elettricità. E sale l'allerta caldo nelle città, attesi picchi di oltre 40 gradi in Sardegna, in sofferenza anche i bacini idrici a partire dal Po. Vediamo con Barbara Cataldi.
3: Sono livelli delle acque che oggi sono ridotti di un 60% rispetto ai dati storici. Questo testimonia un serio problema.
4: Lo stato di salute del Po è preoccupante. Risaie, frutteti e pascoli sono a rischio. Il grande fiume è a secco e potrà garantire risorse idriche all'agricoltura del bacino solo per altri 10 giorni. Poi sarà stop all'irrigazione. Una settimana di tempo ancora prima che entrino in sofferenza anche i grandi laghi, rifornimenti di acqua potabile a rischio per le utenze domestiche.
5: Incominciamo ad avere problemi anche per quanto riguarda gli approvvigionamenti idropotabili, soprattutto nelle aree montane e appenniniche.
4: Siccità e incendi stanno mettendo in ginocchio il nord Italia. In Piemonte, dopo i roghi degli ultimi giorni che in 4 province hanno cancellato 900 ettari di bosco, la regione parla di catastrofe ecologica. La terza ondata di calore, che raggiungerà il picco a metà della prossima settimana, sta mettendo a dura prova risorse idriche e biodiversità. La speranza è che le perturbazioni attese per il pomeriggio abbassino il termometro.
6: Ci saranno per il fine settimana anche delle infiltrazioni di aria un pochino più fredda in quota. Questo favorirà lo sviluppo di temporali al nord Italia nella giornata di oggi, sabato, nel pomeriggio sera, Pianura Padana e Alpi, e anche localmente sulle zone appenniniche e versante adriatico. Domenica giornata più stabile, quindi con meno rovesci, meno temporali, limitati alla dorsale appenninica nelle ore più calde.
2: Addio a Peppino di Capri, grande protagonista della musica italiana, è morto questa mattina nella sua amata isola, aveva 86 anni. Allora sentiamo Marco Cosenza e poi il ricordo di Tullio De Piscopo raccolto da Claudio Pandolfi.
7: Ecco Peppino di Capri!
8: Quando entrava in scena lui, in tanti già sapevano che dovevano prepararsi a innamorarsi.
7: C'era la voce di Peppino e noi, insomma, con le nostre ragazze, cheek to cheek.
9: Hai fatto dei guai,
7: chissà quanti matrimoni hai combinato nella tua vita.
8: E se non li ha combinati direttamente, di sicuro di molti è stata la colonna sonora, con brani intrisi di romanticismo come Champagne.
10: Champagne, per brindare a un incontro.
8: Giuseppe Faiella era per tutti Peppino di Capri, il nome preso dall'isola dove è nato e che ha sempre amato e dove si è spento oggi dopo una lunga malattia a 86 anni, vissuti in musica fin da piccolissimo.
11: Il mio primo debutto risale all'età di 4 anni, quando suonavo il piano con gli americani.
8: Il pianoforte che diventa strumento di riscatto, dai nightclub dove muove i primi passi al mondo. Dagli anni 50 a oggi, attraversando stili e generazioni, le melodie della canzone napoletana fuse con rock e twist.
12: A Saint-Tropez, la luna si desta con te.
8: 54 album, milioni di dischi venduti, nel 65 apre i concerti del tour italiano dei Beatles e poi Sanremo, 15 partecipazioni e 2 vittorie. 3 anni fa l'Ariston, ovviamente, il premio alla carriera.
13: Per Peppino di Capri!
8: Lunghissima, in cui sono cambiati tempi e modi senza che lui perdesse mai la sua identità e la sua eleganza.
14: Eravamo veramente molto amici, molto, molto, sempre assieme. Il ricordo bellissimo di quando ha vinto il primo Sanremo. Io stavo nell'orchestra e suonavo la batteria. Artista gentile, elegante.

0: mai una parola fuori posto. Lui è stata, almeno per me, la mia memoria storica. Quando è uscito con la canzone Tu sei una malattia, perché lui per me è la malattia, Luna Caprese, Ido Vulvia Vasà, fatte con quella, nella sua maniera, in quel suo stile, unico, unico. E tutti noi prendevamo spunto da questa persona così bella, così gentile, così pulita nel mio cuore. I love you.
1: E siamo al tennis a Wimbledon. Sinner batte Djokovic in 3-7 e guadagna così la finale. Domani il match contro il tedesco Zverev. Vediamo con Jacopo Cecconi.
2: Ha avuto una sola palla break Djokovic in 3-7.
3: Juice.
2: Jannik Sinner l'ha annullata così e l'espressione del serbo dice tutto. È stata una vittoria schiacciante quella di Jannik, ben al di là del triplo 6-4 finale. Una efficacia totale su ogni fondamentale, una ritrovata confidenza con l'erba, un servizio micidiale. E alla fine il 39enne, giocatore più vincente della storia di questo sport, non può far altro che inchinarsi al cambio di generazione, sebbene avesse battuto l'italiano l'ultima volta solo 6 mesi fa in semifinale a Melbourne. Non penso di aver sbagliato troppo, dice. È che sono un livello due peggio di lui. È solido in tutto, leggere il suo servizio è diventato difficilissimo, è diventata un'arma incredibile negli ultimi 2 anni. Fra Sinner e il secondo trofeo di Wimbledon consecutivo, domani in finale c'è Alexander Zverev, strapazzato sempre negli ultimi 9 incontri. Ma dopo che il tedesco ha vinto il suo primo slam a Parigi, tutto potrebbe cambiare. È un giocatore sempre difficile da affrontare, dice Sinner. Lo era anche prima, ma ora anche di più per la fiducia che ha trovato. Per il resto, le linee guida di Jannik sono sempre le solite. Mi godo il momento, dice. Vediamo che succede. E con lui tutti gli appassionati italiani di tennis, ormai nemmeno più sorpresi di essersi abituati a tutto questo.
1: E adesso è il momento della tecnologia sostenibile con la nostra rubrica del sabato Pixel, subito dopo il TG3 Lease. Grazie, a più tardi.

0: Mandalo su quello nel mezzo! Nel mezzo! Mandalo su quello nel mezzo! Quello di mezzo, cazzo!
1: Ma che fa? No, no, no, no, fa come gli pare, non mi segue! Non risponde, cazzo, fa come gli pare!
0: No, no, no, no! La puttana della madre del radiocomando!
1: È l'elettricità di quelle macchine, ha fatto interferenza! È finita, andiamo!
0: No! Ma adesso dobbiamo farlo!
1: E come lo facciamo?
0: È il momento di giocare sul serio, Medina! Accendi, Medina!
1: Fatto!
2: Non risponde, non lancia il razzo, ma che sta facendo?
3: Non lo so, lo so, lo so.

0: Porca troia!
1: Che è successo?
2: È il razzo quello.
3: E tu chiamalo razzo.
0: Qualcosa è andato male, qualcosa è andato male!
1: Che facciamo?
4: Problemi, amore?
5: No, no, tutto a posto.
1: E ora che facciamo? Papà, che facciamo?
0: Entriamo lo stesso. Andiamo.
1: Forza, andiamo!
6: Andiamo, andiamo!
0: Dai, forza.
6: Sì, sì, sì!
5: Sai che è successo?
7: Stanno chiamando quelli della società elettrica. Deve essere stato un fulmine, succede sempre.
4: Novità?
5: Un fulmine, dice.
4: Sì, è possibile.

0: Dicono che nemmeno a Rufino c'è luce.
1: Come Rufino?
0: Sì.
1: Ma allora non può essere stato un fulmine.

0: Vasquez, sono Mansi.
1: Ah, come va, dottore?
0: Siamo senza luce. Come mai? È stato un fulmine?
1: No, ma che fulmine? È un atto doloso. È saltato tutto per aria. Hai visto una cosa del genere? La centrale è tutta distrutta.
2: Ma dove vai?

0: Guarda quanta gente ha fregato quel bastardo.
1: Fregati, Trelawney!
0: Muoviamoci!

0: l'altra.
1: Dallassi, aspetto!
2: Forza, forza, forza!
1: Un minuto!
2: Andiamo per Lassi!
0: Quasi fatto!
3: Porca di una puttana!
0: Portalo su.
2: Sì.

0: l'avete fatta! Non ci posso credere!
1: L'abbiamo fatto!
0: Siete vivi!
2: Sì! Dimmi com'è andata!
0: Li abbiamo presi, li abbiamo presi!
2: Abbiamo i nostri soldi!
0: Calma, calma, calma! Non perdiamo tempo! Adesso ci dividiamo, non si sa mai, ok? Noi ci portiamo un sacco. L'altro se lo porta Hernan. Lo dai a tua madre,
1: certo,
0: lo tiene
1: certo,
0: lei.
1: Certo, chi viene con
0: di
1: me?
0: Di Gomez, portati in Medina. Vabbè. Prolo, tu con noi, dai.
1: Sì, sì, sì, sì. Andiamo loro, con loro.
0: State attenti e non perdete tempo.
1: Ci siamo.
3: Sì, sì, sì.
1: Ciao. Vai, vai.
0: Bravo, ragazzo, bravo. Via, via, via. State attenti.

figlia di puttana!

0: quanto si è preso.
1: Non siamo sicuri, ma ci saranno stati 2 milioni di dollari in quel sacco. Carmen, chissà, magari tra un po' di tempo ci ripensa e poi torna.
0: No, non tornerà.
1: Carmen aveva ragione. Hernán non tornò mai più. La Metodica riaprì le porte il 14 settembre del 2003, il giorno del compleanno di Lydia, e diede lavoro a 57 persone. Tutti i soldi in più li donammo, come avevamo stabilito. I nostri sogni diventarono realtà, quelli grandi e anche quelli piccoli.
2: Pronto?
3: Pronto? Come va?
2: Tu come stai?
3: Bene, bene.
1: Di sicuro questa storia cambiò la vita a tutti. E per sempre. Alla fine, essere tonti non è poi così male. Perché quello che non ti dice nessuno, tantomeno il dizionario, è che noi tonti siamo persone che imparano a rialzarsi in piedi ogni volta che cadono. E che non si arrendono mai.

0: Un mate le va? Sì, perché no?
1: Ecco.
0: Grazie.

0: con Domenico Iannacone. Che ci faccio qui? Domani 21:20, Rai 3.
1: Siamo di nuovo in studio.
2: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
3: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
4: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
5: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
6: E la bici di che colore era?
5: Nera.
7: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, lunedì alle 21:15 su Rai 3. In occasione del 103° Arena Opera Festival, il nuovo grande spettacolo dell'Arena di Verona, La Traviata di Giuseppe Verdi, un cast internazionale, 400 artisti sul palco, una scenografia grandiosa che celebra la Parigi della Belle Époque. Con la partecipazione di Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi, regia di Paul Carrar.

0: A 699 euro. Braglie che diventa un vero letto a 799 euro. Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro. Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro. E romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: In più il trasporto è gratis. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Pubblicità. Che cosa disegni, amore?
3: La nostra casa.
4: La casa che cerchi è su casa.it.
5: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
6: Giuseppe prima.
7: Certo, basta diventare cliente prima.
6: Però poi, Giuseppe prima.
8: Buongiorno. Per prima i clienti vengono prima. Per la tua auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
9: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
10: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
11: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
12: Non mi troverà mai.
13: Beccata!
12: Jerry, finalmente! Oh, io prendo...
13: E con la My Arredissima Card più arredi, meno spendi.
12: Arredissima, dove la vita è issima. Che qualità!

0: l'inflazione, il Ministero più di 3.000 quelli ancora attivi, i dubbi di comuni e associazioni. Le città nella morsa della terza ondata di caldo record, attesi picchi oltre i 40 gradi, emergenza siccità e incendi in Piemonte, distrutti 900 ettari di boschi. La scomparsa di Peppino Di Capri, grande interprete della canzone italiana, tra rock, twist e melodia napoletana, da Champagne a Roberta, milioni di dischi vendute e le due vittorie a Sanremo, domani funerali nella piazzetta della sua isola. Buonasera dal TG3, l'Iran minaccia vendetta per l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei, gli Stati Uniti disertano i negoziati in Oman. Tra reciproche accuse di violazioni della tregua, la soluzione diplomatica al conflitto sembra ancora molto lontana. Gli aggiornamenti con i nostri corrispondenti, cominciamo da Istanbul. Sergio Paini.
1: Sì, l'Iran, a differenza degli Stati Uniti, sta rispettando la tregua, è quello che sostiene il ministro degli esteri Raqqi, volato in Oman per discutere anche con il Qatar della gestione dello stretto di Hormuz. Lo vediamo. Per qualche ora si è pensato anche a una possibile ripresa a sorpresa dei negoziati, perché la CBS ha infatti annunciato e poi però smentito che nel sultanato fosse attesa anche una delegazione americana di altissimo livello con il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio e poi gli inviati della Casa Bianca, anche a Witkoff e Kushner. E invece nessuna trattativa, e anzi avverte l'ambasciatore all'ONU, se le violazioni continueranno l'Iran non si sentirà più vincolato dagli accordi. Stiamo monitorando le posizioni e anche i movimenti del nemico, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei, ma secondo fonti americane a Teheran sarebbe in corso una lotta di potere e sarebbero stati estremisti fuori controllo a colpire i mercantili nei giorni scorsi, che hanno poi scatenato la rappresaglia di Trump. Con un nuovo messaggio scritto, la guida suprema Mojtaba Khamenei ha però chiesto anche a nome della nazione vendetta per suo padre assassinato, che è anche stato il suo predecessore. Ma su questo e anche sulle contro minacce di Trump vediamo adesso il servizio di Maria Grazia Fiorani.
2: 1.000 missili pronti al lancio, seguiti da altre migliaia. Sarebbe questa la feroce vendetta degli Stati Uniti se davvero gli iraniani uccidessero o tentassero di uccidere il presidente Trump. A dirlo lo stesso capo della Casa Bianca, che non sembra farsi spaventare dalla notizia di un piano iraniano per eliminarlo, fatta trapelare da Israele. L'ordine è già stato dato, afferma Trump. Le forze armate statunitensi sarebbero pronte per un periodo di un anno ed oltre a distruggere completamente l'Iran. Durante il funerale della guida suprema, tra la folla oceanica erano in tanti ad urlare morte a Trump, ma si fa strada anche il sospetto che questa notizia sia stata divulgata ad arte da Israele per spingere Trump a sostenere la politica di Netanyahu in vista delle prossime elezioni. Certo è che i rapporti tra Washington e Teheran vivono un nuovo momento di grande tensione. L'Iran, afferma Trump, ci chiede di negoziare, ma il cessato il fuoco è finito e gli ultimi bombardamenti lo testimoniano ampiamente. La diplomazia lavora per superare i due punti critici, il traffico nello stretto di Hormuz che stenta e il programma nucleare di Teheran. La CNN mostra immagini satellitari dei siti atomici iraniani dove sembra si sta cercando di riprendere l'attività. E oggi torna a farsi sentire, anche se solo attraverso un messaggio scritto diffuso dalla TV di Stato, la nuova guida suprema Mojtaba. Abbiamo stretto un patto per vendicare il sangue puro del leader martire, dice, riferendosi alla morte del padre Ali Khamenei.
0: E Trump, oltre a mantenere alta la tensione con Teheran, se la prende con i giornalisti e autori dello scoop sulla sicurezza dell'aereo presidenziale. In diretta a New York, Laura Pepe.
3: Al tavolo delle trattative in Oman, come avete sentito, non ci sarà dunque la delegazione degli Stati Uniti, che pure in un primo momento era stata, la cui presenza era stata annunciata. Secondo funzionari dell'amministrazione Trump, poi gli iraniani avrebbero ammesso di aver sbagliato ad aprire il fuoco contro le navi nello stretto di Hormuz, e l'amministrazione si aspetta nelle prossime ore una dichiarazione proprio in cui ci sia l'impegno a non sparare più contro le navi commerciali. I bombardamenti e l'accordo preliminare non hanno funzionato. Trump ha un piano C, si chiede il New York Times, analizzando la situazione di stallo e sottolineando che Trump sembra aver abbandonato l'approccio del bastone e della carota ed essere tornato alla linea dura, senza concessioni. E intanto l'amministrazione ha emesso dei mandati di comparizione proprio contro diversi giornalisti del New York Times, che nei giorni scorsi ha pubblicato articoli sui problemi relativi alla sicurezza del nuovo Air Force One donato dal Qatar. Una iniziativa che rappresenta una straordinaria escalation nell'intento del presidente di intimidire le testate.

0: testate giornalistiche indipendenti, scrive il quotidiano.
1: Nella politica italiana le vicende internazionali in questi giorni sembrano passare in secondo piano rispetto alla discussione sulla legge elettorale. A Montecitorio c'è Jacopo Matano.
2: Eh sì, perché il centrodestra, Mario Franco, deve accelerare. Lunedì scade il termine per la presentazione degli emendamenti sulla legge elettorale, martedì alle 14 l'avvio della discussione in aula, e manca ancora la sintesi nel centrodestra sulla reintroduzione delle preferenze. Quali sono le posizioni? Fratelli d'Italia è a favore e preme per questo assieme a noi moderati, Lega e Forza Italia invece frenano, si cerca una difficile mediazione. Quella di oggi è stata una giornata interlocutoria solo di contatti informali, così c'è stata descritta da chi lavora al dossier, si punta a domani, anche se ancora non c'è uno sprint programmato, diciamo una riunione in agenda. Intanto le opposizioni preparano battaglie e valutano anche se rinviare l'appuntamento di mercoledì a Padova del Campo Largo. A pesare però su questo sarebbero anche le distanze emerse da un altro palco unitario del Campo Largo, quello di Napoli, sul dossier Ucraina. Allora, i due servizi con Ines Suva e Giorgia Rombola, Paolina, a voi.
3: Chi la chiama Stabilicum, chi la chiama Melonellum. Sulla riforma elettorale regna l'incertezza, ma il punto non è il nome. È sulla sostanza che il centrodestra si divide, con Fratelli d'Italia determinato a far digerire agli alleati la reintroduzione delle preferenze, prima di martedì. Il rush finale con il voto alla Camera è dietro l'angolo, si lavora a un accordo. Ipotesi di compromesso capolista bloccati più le preferenze, che ad oggi convincono però solo noi moderati. Forza Italia, si sa, non le vuole. L'importante per Tajani è avere una legge che garantisca stabilità di governo.
4: Il centrodestra ha sempre trovato il modo di lavorare con spirito unitario. Il dibattito è aperto sul tema delle preferenze, ma io non lo considero l'elemento essenziale.
3: Al netto delle aperture di Salvini resta la contrarietà della Lega. Incaponirsi sulle preferenze non ha senso, avverte Molinari. Per ora il centrodestra porta a casa l'intesa sul voto per i fuorisede e rivendica i risultati economici del governo.
5: I dati di Confcommercio smentiscono la sinistra che da mesi descrive un'Italia in recessione. Grazie al governo Meloni PIL ed economia crescono, i consumi migliorano e l'occupazione resta ai massimi.
6: Inflazione che cresce, stipendi al palo, caro energia, quasi 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi per liste d'attesa troppo lunghe, emergenze che per le opposizioni mostrano il fallimento del governo.
7: Non capisco cosa ci sia da festeggiare, ecco che è profondamente ingiusto spendere miliardi in armi piuttosto che finanziare la sanità pubblica o scaricare il costo dell'energia su imprese e famiglie. Alla fine il conto lo pagano sempre gli stessi, toccherà a noi cambiare le cose.
6: Di fronte ai problemi reali dei cittadini e all'accusa dei Dem, l'unica priorità di Meloni è mantenere il potere.
8: In 4 anni il governo non ha fatto una riforma per cambiare la sanità per i cittadini sul territorio. E invece a cosa pensa la Meloni? Pensa a cambiare la legge elettorale.
6: Una riforma contro cui le opposizioni annunciano che faranno muro. Non basta. Denunciano il contentino del voto ai fuorisede e la solita presa in giro. Anche per consentire ai leader di presidiare le aule nei giorni caldi delle votazioni, il Campo Largo medita di rinviare l'appuntamento di piazza previsto a Padova, dopo il non proprio brillante esordio di Napoli, con i renziani che incalzano, PD, 5 Stelle e AVS non bastano, un errore escludere i riformisti.
1: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, al setaccio computer e telefoni di Walter Lavitola, considerato il mandante, indagato per strage, lui continua a dichiararsi innocente, e continua anche la polemica sulla sospensione delle repliche estive di Report, Jacopo Ricca.
9: Tante parole, ma nessuna che dia una risposta chiara sul movente per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Dopo l'arresto dei 4 considerati gli esecutori materiali e le perquisizioni al presunto mandante Walter Lavitola e all'intermediario Gomez, Clesio, Tavares, l'inchiesta resta con poche certezze e tante mezze verità, come spesso è successo nei casi in cui è coinvolto l'ex direttore dell'Avanti, ora accusato di strage. L'attività degli inquirenti punta a chiarire come sia nato il progetto di mettere l'esplosivo davanti alla casa del conduttore di Report. Per farlo si analizzano i manoscritti sequestrati alla Vitola, i telefonini suoi e del suo tuttofare, che per ora resta in Cameron per seguire, pare, degli investimenti sui carbon credit. Anche la Vitola era pronto a partire per l'Africa quando una settimana fa è stato perquisito dai carabinieri. L'ipotesi è che volesse scappare, ma lui sostiene fosse un viaggio programmato da tempo. I PM sono tornati ad ascoltare alcuni giornalisti del programma. Continua infatti la ricerca di un'inchiesta che possa aver infastidito al punto da progettare l'attentato. Ranucci stesso ha ammesso che ogni tanto la Vitola sia stata una fonte. L'obiettivo è trovare tra

0: I referenti del faccendiere negli apparati dello Stato, nella criminalità, il nome di chi possa averlo spinto a fare ciò di cui ora è accusato. Lui, come ha già fatto durante l'interrogatorio, continua a negare qualsiasi coinvolgimento. L'unica certezza è la sospensione in via cautelativa delle repliche estive di Report, che sta sollevando molte polemiche. Ranucci, che si è detto sconcertato per la scelta, in un post oggi torna all'attacco. Si sospende la memoria del paese.
1: Lo spionaggio in favore della Russia. Dopo i due ex agenti segreti, saranno interrogati nei prossimi giorni gli altri indagati. Maria Teresa Palamà.
2: Ambiziose le domande a cui lo 007 in pensione Raul Gavino Piras doveva rispondere per conto dell'agente russo Mikhail Astakov. L'efficacia di attacchi alle strutture nucleari iraniane, il piano di riarmo di Italia, UE e NATO, la disponibilità all'acquisto di missili a lungo raggio per l'Ucraina. Il riassunto in uno dei pizzini trovati dal ROS a casa dell'ex agente. Migliaia di informazioni fornite in 12 anni di spionaggio e controspionaggio in cambio di buste da 4.000 euro. Ma Piras si lamentava: parlate sempre di soldi, ma qui non se ne vedono. L'anno scorso non vi siete fatti vivi, ho anticipato sempre di tasca mia, rinfacciava Astakov, spia russa accreditata all'ambasciata di Mosca a Roma. Dopo gli interrogatori di garanzia di ieri per Piras e l'ex AISE Vincenzo Di Pasquale ai domiciliari, la prossima settimana sarà la volta di altri 5 indagati raggiunti da interdittive per l'accusa informatori della rete di spie ai danni dell'Italia. Accertato che Piras si recava spesso da ex colleghi alla presidenza del Consiglio, alle caserme, alle scuole ufficiali, alle sedi dell'intelligence a Roma. L'agente di Mosca chiedeva per esempio all'ex 007 italiano di impedire che il generale Farina, già capo di Stato Maggiore, arrivasse a conoscere le specifiche di un carro armato russo. Senti nel corridoio del ministero, lo sollecitava, e l'altro avvertiva: attenzione che se possono vi rubano il segreto.
1: E siamo alla terza ondata di caldo che da giorni rende roventi le città, allerta per siccità e emergenza incendi, e si fanno già i conti degli effetti sull'economia. Barbara Cataldi, poi Luca Patrignani.
3: È molto caldo, ci proviamo, abbiamo trovato un ventaglio e ci aggeggiamo, insomma, con quello che abbiamo.
4: Acqua!
5: Sono siciliano, giù si sta meglio di qua. Qua c'è un'afa da morire.
6: Io che vengo dal lago di Garda, che è umido, è niente questo.
7: Città che vai, caldo che trovi. A Perugia sono tutti alla ricerca dell'ombra e dell'acqua, come a Firenze. Qui è un weekend di allerta rossa per i rischi legati alla salute. Domani salgono a 6 le località con bollino arancione, da Bolzano a Roma, passando per Torino. Anche se i picchi delle temperature sono attesi in Sardegna, dove divampano già i primi incendi. In Piemonte la terza ondata di calore è stata accompagnata dai roghi di questi giorni, che hanno cancellato 900 ettari di bosco e distrutto la biodiversità del territorio. Una catastrofe ecologica per la regione. Emergenza che potrebbe travolgere anche la pianura padana, minacciata dalla siccità. Le acque del Po sono già ridotte del 60%, in 10 giorni potrebbe scattare lo stop all'irrigazione dei campi. A rischio anche la disponibilità di acqua nelle case per alcune comunità sugli Appennini. Si spera nella pioggia, che potrebbe arrivare al nord nelle prossime ore.
8: Ci saranno per il fine settimana anche delle infiltrazioni di aria un pochino più fredda in quota. Di domenica temperature in aumento in Sardegna fino a 40 gradi, ma 36-35 un po' su tutta l'Italia, valori decisamente alti.
9: Siccità, incendi, danni alle infrastrutture e poi lavoro che si ferma e produttività che crolla. Il riscaldamento globale soffoca così anche l'economia e l'Italia rischia di essere il paese più esposto in Europa. La previsione arriva da uno studio del Centro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Nello scenario più estremo, da qui al 2050, l'economia dell'Italia rischia di perdere fino a 6 punti di prodotto interno lordo per colpa del surriscaldamento. La Spagna 5,5, la Francia 4. Un colpo pesante per un'economia come la nostra, già debole e anemica. Per le infrastrutture si prevedono danni da 5 miliardi nei prossimi decenni, per l'agricoltura tra i 12 e i 30 in base alle diverse stime, ma a soffrire sarebbe anche il turismo. Meno crescita poi vuol dire debito più pesante, con ricadute sui titoli di Stato.
10: Lo spread climatico è l'incremento del costo del finanziamento del debito pubblico dovuto agli impatti dei cambiamenti climatici.
11: Nelle nostre simulazioni varia tra i 20 e i 40 punti base.
10: È un costo addizionale che si aggiunge allo spread che conosciamo. L'Italia è particolarmente esposta sia perché i danni fisici dei cambiamenti climatici sono molto importanti, sia perché il paese è uno dei paesi con il debito più elevato.
9: In caso di danni climatici gravi, infatti, il rischio che il nostro debito aumenti fino a sfondare il livello d'allarme del 200% del PIL potrebbe addirittura raddoppiare nei prossimi anni, passando dal 24 al 44%, benzina sul fuoco per la tenuta dei nostri conti pubblici.
1: Caldo che sta creando disagi anche nel resto d'Europa, emergenza soprattutto in Spagna, domani allarme in Francia. Gerardo Vitali Rosati.
0: I soccorritori si stanno già preparando in Francia con la nuova ondata di calore che domani porterà l'allerta rossa in 37 dipartimenti e temperature fino a 40 gradi nelle zone centrali. Già in atto il protocollo d'emergenza. Torna la chiusura anticipata della Tour Eiffel alle 16 anziché a mezzanotte, così come si dovrà uscire prima anche dal Louvre perché, dice la direzione, il museo è fragile e non adatto ai cambiamenti climatici. La risposta, per molti, è fuggire dalle città in cerca di ristoro. Andiamo in montagna, lì sarà fresco, dice Laurence. Questa vacanza è arrivata al momento giusto. In Spagna sono centinaia i vigili del fuoco ancora impegnati per sedare gli incendi in Andalusia. Per il CNR non ci sono dubbi, tra le cause dei roghi c'è il caldo estremo. Le conseguenze sono state devastanti. 12 i morti, oltre 20 i dispersi, 6.600 ettari di terreni distrutti. Questa famiglia si è salvata per un soffio. È stato terrificante, non riuscivo a trovare una strada per arrivare in paese senza passare dal fuoco. Lunedì, sul posto, arriverà anche il primo ministro Pedro Sánchez per portare il sostegno del governo a una popolazione che da 3 giorni convive con la paura. Stanotte sono uscito di continuo per controllare l'incendio, dice Miguel. Sono rimasto alzato fino alle 4. Spero soltanto che quest'incubo finisca al più presto.
1: E sempre a proposito di emergenza climatica, in Cina salgono a 2 milioni le persone evacuate per il tifone Bavi. Per il governo di Wenzhou, una mobilitazione totale per prevenire lo scenario peggiore. Dopo Taiwan e le isole giapponesi, si prevede toccherà l'area dello Zhejiang, con quasi 10 milioni di abitanti nelle prime ore di domani. Sospese lezioni, lavoro, centinaia di voli e treni. Le condizioni meteorologiche estreme in questi giorni hanno già provocato almeno 39 morti nella Cina meridionale e centrale. Ed è invece di oltre 4.000 morti e 16.000 feriti l'ultimo bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. In molte aree del paese si cercano ancora i corpi sotto le macerie. L'inviato Gianmarco Sicuro.
4: Abbiamo 198 alunni, ma per fortuna quel giorno era un festivo, dice Omero, accompagnandoci dentro quel che rimane della scuola dove lavorava. È stata la benedizione di Dio, aggiunge. La struttura è completamente collassata e non avrebbe dato scampo alla maggioranza dei bambini. In questa regione il terremoto ha danneggiato 28 scuole, un'ipoteca sul futuro dei nostri giovani, aggiunge un professore. Siamo a El Juancito, una zona montagnosa e remota rispetto all'epicentro sul mare della Guaira, ma anche qui il terremoto ha ucciso e fatto danni. Siamo stati abbandonati dallo Stato, dice questa sopravvissuta. Centinaia di sfollati, aiutati però da organizzazioni internazionali come l'italiana CESVI.
12: Parliamo appunto di famiglie che sono traumatizzate, bambini che da una settimana che non dormono la notte perché hanno paura di scosse successive, quindi quello che offriamo come CESVI è anche proprio tutto un supporto psicosociale.
4: Le famiglie ricevono cibo, materassi e prodotti di prima necessità.
12: Quello che si cerca di fare è cercare per quanto possibile di farli tornare in una situazione di normalità, che è la cosa più difficile.
4: Tra questi c'è Aurora, nata il giorno del terremoto. Tremava tutto mentre raggiungevamo l'ospedale, non volevano ricoverarmi, ma poi mi hanno accettato, dice la madre, mentre il padre conclude. Un momento di gioia in mezzo a una tragedia.
1: Papa Leone pranza a Castel Gandolfo con 200 persone fragili, nella chiesa dice c'è amore per tutti, nessuno è nemico. L'inviata Vania De Luca, poi con Massimo Veneziani visitiamo la redazione di un giornale speciale.
13: A pranzo con il Papa in un clima da gita fuori porta per 200 persone che vivono per motivi diversi condizioni di vulnerabilità. Tutti insieme nei giardini di Castel Gandolfo il Papa che spiega.
14: Sono venuto senza discorso però con fame. Però con fame di giustizia, con fame di autentica carità.
13: Per una chiesa, continua Leone, che sa aprire le porte e accogliere tutti.
15: E dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione il perdono, la pace.
13: La messa, la visita al borgo, poi il pranzo con amatriciana, arrosto e cicoria.
16: Ho mangiato il prosciutto e il salame.
13: E tu cosa ti è piaciuto di questo pranzo?
16: Il gelato.
13: Loro vengono dalla Tanzania.

0: Erano con la mamma alla tavola del Papa, 35 i bambini, su invito di 17 associazioni per iniziativa del Centro di Alta Formazione Laudato Si, del Dicastero per la Carità e della Diocesi di Roma, apripista di un progetto che vorrebbe in futuro coinvolgere altre diocesi.
1: Roma è la diocesi che presiede nella Carità e siamo davvero contenti che il Papa abbia scelto la diocesi di Roma, la sua diocesi, per iniziare questa esperienza.
0: Il mondo qui, un segno di speranza.
2: Vengo dall'Etiopia, ma ho la mamma eritrea.
3: Io vengo da Sierra Leone.
4: Dal Perù.
0: Che cosa ti è piaciuto di più?
4: Che mia mamma sta vicina al Papa, perché sa che è il suo sogno e ci stava troppo felice.
5: La felicità nelle piccole cose. Una doccia, una lametta per radersi, anche la testa, come Maidelis, che poi canta.
6: Unire al mondo di una fe, genus de speranza.
5: La colazione, un sorriso. In questa parrocchia romana, Santi Francesco e Caterina, è l'associazione La Speranza a dare aiuto. È qui che si incontra la redazione dell'Osservatore di Strada. Ogni mese, la voce degli invisibili che vogliono essere visibili. Ci sono le loro storie, i loro pensieri. Lo portano in piazza San Pietro e nelle parrocchie. Carta nelle mani di Mauro.
7: Dormo ospite del Palazzo Migliori, gestito dal Sant'Egidio, che è un dormitorio. Sono 6 anni dopo aver avuto un'ischemia cardiaca, una dissecazione dell'aorta.
5: Per anni cameriere sulle navi, prima che la vita sterzasse improvvisamente. Oggi una serena sfida con il quotidiano, comprese le riunioni per il giornale.
7: Era abbastanza culturalmente stimolante, perché no? C'è sempre un confronto, una parola.
5: E in cerca di una parola c'è anche Cataldo.
8: Sono 20 anni che sto per strada. Fino a 40 anni c'avevo una famiglia, 2 figli, Valentina e Alessandro, e una moglie. C'avevo un'officina con 10 operai, facevo ferro e alluminio. Poi ci hanno pagato un lavoro grande dei 200 milioni e sono stato giù.
5: Mauro, Cataldo, Maidelis e gli altri sono proprio loro, attraverso il giornale, ad aver chiesto di lavorare sull'enciclica Magnifica Humanitas. Vorrebbero incontrare il Papa, cercano gentilezza.
8: Noi che siamo per strada abbiamo bisogno di un sorriso, no? È dura, la strada è molto dura, molto dura.
9: Il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, ha ricevuto oggi a Norcia il premio internazionale San Benedetto dedicato al patrono d'Europa. La visita è stata un'occasione anche per riflettere sui tanti conflitti in atto. Dalla crisi Medio Oriente non se ne esce un ginepraio, lo è sempre stato e lo sarà sempre, ha sottolineato Pizzaballa. Dobbiamo imparare che non si possono formare nuovi equilibri solo con l'uso della forza e della violenza. Dopo oltre 30 anni di Far West cambiano le regole sugli autovelox, domani saranno spenti 800 apparecchi non a norma, dubbi degli esperti, dicono speriamo non sia visto come un libera tutti. Diana Fichera.
10: La prima conseguenza è che a partire da questa notte dovranno spegnersi gli occhi elettronici di centinaia di autovelox sui 4.060 censiti dal Ministero dei Trasporti. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di giugno firmato da Matteo Salvini, che chiarisce una volta per tutte la procedura di omologazione di questi apparati, attesa da oltre 30 anni. 25 modelli a norma elencati nel testo sono quelli approvati dopo il 2017 e omologati d'ufficio. Gli altri, generalmente i più vecchi, dovranno rimanere inattivi in attesa dell'esito del ricorso che i fornitori potranno presentare. Sono 850 secondo il dato del Ministero, quasi 1 migliaio secondo gli esperti. Chi a partire da mezzanotte premerà l'acceleratore oltre i limiti di velocità davanti a questi dispositivi non verrà multato. Molti i dubbi dei comuni e delle associazioni delle vittime della strada, soprattutto perché il decreto entra in vigore alla vigilia dell'esodo estivo. Spero non passi l'idea che si può correre, dice Luigi Altamura, coordinatore delle polizie locali per l'ANCI.
11: Bisogna ricordare che la velocità è tra le principali cause di incidente stradale. Come organi di polizia stradale siamo anche stanchi però di andare a suonare i campanelli di notte per avvisare della morte di un familiare. E i controlli di velocità devono esserci per garantire maggiore sicurezza sulla strada.
9: Altri incendi nel Pisano. Ci sono volute ore per domare un rogo in un'azienda di smaltimento rifiuti. Si indaga sulle cause. Elisa D'Alto.
12: Capannone, confermo, non è accessibile al momento per evidenti danni strutturali. che sono da valutare ovviamente, e quindi stiamo intervenendo dall'alto con liquido schiumogeno per soffocare gli ultimi focolai.
13: Le fiamme sono domate, il fumo quasi non esce più da questo capannone, ma ci sono volute ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco per contenere l'incendio divampato stamattina in questa azienda di stoccaggio rifiuti a Vecchiano, in provincia di Pisa.

0: Abbiamo chiesto la lista dei rifiuti depositati all'interno per avere meglio contezza di quello che è il contenuto del capannone.
1: Ci sono ancora solo ipotesi sull'origine delle fiamme, che sarebbero partite da un'area dove erano stoccate le batterie esauste delle auto, in un impianto che si estende per 42.000 metri quadri, dove si lavorano rifiuti di ogni tipo, pericolosi e non. All'inizio si era sviluppata una nuvola di fumo nero, visibile anche dalla 12. Ora si attendono i risultati dei rilievi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale sulla qualità dell'aria. Intanto, per precauzione, il sindaco consiglia di tener chiuse le finestre e limitare le uscite. Il mese scorso, a 20 km da qui, a Vico Pisano, un altro incendio mandò in fumo tonnellate di materiale plastico. In quel caso, dopo l'analisi dei campioni, l'ARPAT aveva escluso rischi per la popolazione e la contaminazione della vegetazione.
2: 10 anni fa la tragedia ferroviaria in Puglia, la morte di 23 persone nello scontro tra due treni tra Andria e Corato. Domani la commemorazione alla presenza del Capo dello Stato, Valeria Papitto.
3: Quel giorno era venuto a trovare mio padre e poi doveva partire perché voleva andare al mare. Ha preso il treno all'ultimo minuto.
1: Incontriamo la sorella di Maria Aloisi proprio davanti alla stazione di Andria. Maria, morta a 49 anni a 7 minuti dalla partenza insieme ad altre 22 persone nello scontro tra treni che viaggiavano su un binario unico fra Andria e Corato. Era 10 anni fa. Domani qui in piazza ci sarà il presidente della Repubblica Mattarella.
3: Sono orgogliosa, onorata.
1: 10 anni di dolore e tribunali, 2 processi, altrettante condanne a poco più di 6 anni per capostazione e capotreno, ma anche 14 assoluzioni, compresi gli ex vertici della società di gestione. Fu un errore umano, hanno stabilito i giudici. I capi stazione verificavano che la linea fosse libera e autorizzavano la partenza. Quel giorno però qualcosa andò storto e il via libera arrivò per entrambi i convogli. A ottobre la Cassazione discuterà il ricorso dei legali, un appuntamento che Anna e gli altri parenti aspettano carichi di speranza. L'appello al presidente Mattarella è per tutte le vittime.
3: Sicurezza, verità e giustizia per tutte le vittime, di non dimenticarci, di non abbandonarci.
2: La scomparsa di Peppino Di Capri domani sarà lutto cittadino nell'Isola Azzurra per i funerali del cantante. Il servizio di Marco Cosenza, poi con Claudio Pandolfi il ricordo dei colleghi.
4: Peppino Di Capri, il sognatore.
5: Più che una presentazione, quello di Pippo Baudo è un ritratto.
6: Son diventato un sognatore per sentirmi meno solo.
5: Quello di un uomo che grazie alla musica ha raggiunto traguardi impensabili, immaginarli all'inizio non deve essere stato facile.
7: Il mio primo debutto risale all'età di 4 anni, quando suonavo il piano con gli americani. E niente, così si tirava un po', tirava avanti la famiglia.
5: Quel piano diventa il suo strumento di riscatto dagli esordi nei nightclub di Capri, l'isola dove è nato e che gli ha donato il suo nome d'arte, al mondo, conquistato grazie a un mix di canzoni napoletane e sonorità rock e twist.
8: A Saint-Tropez, la luna si desta con te.
5: Nei suoi brani tutta la magia dell'estate e dell'innamoramento, cantato sempre con eleganza e un profondo romanticismo.
6: Champagne per brindare a un incontro.
5: E al successo, 54 album, milioni di dischi venduti, nel 65 apre i concerti del tour italiano dei Beatles e poi Sanremo, 15 partecipazioni, 2 vittorie e anche un premio alla carriera.
4: Per Peppino Di Capri!
5: Ultimo capitolo di una vita finita a 86 anni, ma che lascia in eredità melodie senza tempo.
6: Io e te, un grande amore niente più.
9: Peppino praticamente è l'ambasciatore della musica italiana nel mondo.
10: Tullio De Piscopo e Peppino Di Capri, un'amicizia che risale agli anni 60.
9: Tanti viaggi, tanta musica assieme, addirittura anche oltreoceano. Artista gentile, elegante, ma è una parola fuori posto.
10: Il grande batterista è uno dei tanti artisti che hanno voluto ricordare il cantautore caprese. Triste giorno per il mondo della musica italiana, scrive Massimo Ranieri. Sei e rimarrai un grande maestro per tutto quello che ci hai regalato. Sei stato un faro, un porto sicuro dove rifugiarmi ogni volta, dice invece Renato Zero. Grande la tua anima, così generosa verso il tuo pubblico, i tuoi amici, la tua musica.

0: Luna Caprese, Ida Vulia Vasà, fatte nella sua maniera, in quel suo stile, unico, unico. E tutti noi prendevamo spunto da questa persona così bella, così gentile, così pulita.
1: L'ultimo saluto via social anche da Gianni Morandi. Oggi la musica ha un silenzio in più. Ciao Peppino.
2: Ed eccoci ai mondiali di calcio. Oggi si chiudono i quarti di finale, prima la sfida tra Norvegia e Inghilterra, con ora tra i protagonisti più attesi, e poi nella notte Svizzera-Argentina. Jacopo Cecconi.
3: Da buon capo vichingo, anche Erling Braut Haaland ha la sua saga nordica e sui tabloid inglesi oggi non si fa altro che riparlarne. Successe infatti che il papà Alf Inge, lui quando era un difensoraccio del Leeds anni 90, accusasse di simulazione l'avversario Roy Keane, che però si era fatto male davvero. Mal gliene incolse perché l'irlandese del Manchester United, notoriamente un duro, in un derby del 2001 si vendicò così, stroncandogli di fatto la carriera. Fu così che la famiglia Haaland, con il piccolo Erling Braut nato in Inghilterra, se ne tornò a vivere in Norvegia e lui, diventato grande, parecchio, tipo 1,95 e anche discretamente forte, tipo pluricapocannoniere in Premier League, ha quindi scelto di giocare per la nazionale di crescita anziché per quella di nascita e stasera rischia di eliminare gli inglesi anziché aiutarli nei quarti di finale dei mondiali. Non che ai tre leoni manchino gli attaccanti, Kane e Bellingham hanno la classe e la forma per poter sognare l'accesso alla semifinale. Nel mondiale dei supercampioni sempre protagonisti avrebbe un fascino leggendario l'incrocio al prossimo turno con l'Argentina di Leo Messi. L'uomo bionico che a 39 anni, dicono i rilevamenti, corre più veloce di quanto correva a 35 quando si laureò campione e soprattutto continua a decidere le partite, come negli ottavi contro l'Egitto. Stanotte lo scoglio si chiama Svizzera, che supercampioni non ne ha. Sembra facile, ma non lo è.
2: Questa sera su Rai 3 alle 21.20 torna Sapiens, un solo pianeta, il programma di Mario Tozzi, con una puntata speciale sulla catastrofe della diossina a Seveso, di cui ricorre il cinquantennale, con documenti, testimonianze e filmati d'epoca. Ed è tutto, ora i TG regionali, il TG3 torna intorno alle 23.50, grazie per averci seguito, buona serata.

0: delizia sorprendente!
1: Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. Sempre con te. San Benedetto Succoso Zero. Provala anche al bar.
2: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli. E alle serate tra amici. Quelli veri. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
3: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
4: Quando è Vallelata, la perfezione non va solo ammirata. Vallelata va scoperta, esplorata, accarezzata. Mozzarella Vallelata, la perfezione va assaporata.
5: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
6: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
5: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
7: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici. Tra i tuoi occhi stressati e il tuo film preferito. Tra i tuoi occhi secchi e il tuo nuovo libro, per un rapido sollievo può esserci Eumil Gocce Oculari. Eumil, una linea dedicata al benessere dei tuoi occhi.
8: Scusa,
9: stai cercando la nonna, vero?
10: Di là.
8: Quante camerette! Beccata! Jerry, finalmente! Oh, io prendo tutto, eh!
11: Arredissima, dove la vita è issima.
12: Semirado, voglio qualcosa che ami la mia pelle.
13: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Gillette Venus.
14: Quando arrivano i disturbi di stomaco, prova Neobianacid. Ha una formula vegetale e un'azione rapida contro reflusso, acidità e difficoltà digestive. Lascia fuori i disturbi di stomaco. Neobianacid, da Aboca.
15: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Bosch 10 kg, con vapore per ridurre le pieghe e facilitare la stiratura. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
16: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
17: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare a 7,99 euro. E con le mega offerte, Coca-Cola Regular a 2,49 euro. E mobiletto con due cassetti e due ante a 49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Da Roberta Saint-Tropez, da Champagne al Sognatore, con Peppino Di Capri se ne va un gigante della musica e la colonna sonora di Tanti Amori. Un innovatore capace di passare dai night dell'isola alla Carnegie Hall di New York. Amici, colleghi e ammiratori ricordano l'artista scomparso. Stop ai bus con turisti e pendolari in costiera amalfitana, la protesta di sindaci e imprenditori in attesa del vertice col governatore Roberto Fico. Così le regate cambieranno Bagnoli e Napoli nella serata conclusiva del premio Ischia di giornalismo, confronto sull'impatto dell'America's Cup. De Bruyne e Lukaku salutano il mondiale con il Belgio, ma il loro ritorno al Napoli, considerati gli stipendi da big e l'età non più tenera, resta in dubbio. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Sono stati 65 anni di straordinarie melodie, eleganza, atmosfere indimenticabili. Tanto è durata la carriera di Peppino Di Capri, monumento della canzone italiana e non solo. Da stamattina la notizia della sua scomparsa ha scatenato un'ondata di commozione che è partita inevitabilmente da un luogo simbolico per l'artista, la piazzetta di Capri. Ed è proprio lì che andiamo con Giorgio Saracino.
1: Da questa mattina l'isola di Capri piange il suo grande artista Peppino Di Capri, le bandiere a mezz'asta alle mie spalle in segno di lutto cittadino proclamato per domani. Alle ore 13 la camera ardente presso il comune, alle 17 invece l'ultimo saluto per questo grande artista, qui ricordato da tutti nel servizio che sentiamo.
2: L'abbiamo avuto bene tutti quanti, dal più piccolo al più grande, dal più anziano al più vecchio. È stato proprio una persona che ha portato Capri in tutto il mondo e noi lo ringraziamo come capresi.
1: Si sta commuovendo parlandone.
2: Sì, perché sento proprio nel cuore Peppino, che è stato proprio una gioia.
3: Sono emozioni forti. Mio padre stamattina, quando si è svegliato, ha ricordato che lui giocava con altri amici nella zona più o meno dove abitavano. Lui suonava il pianoforte, quasi lo deridevano perché suonava il pianoforte e aspettava insomma gli amichetti che uscivano fuori. Come se avessimo perso un faraglione, no? Faraglione invisibile, ma che con la sua musica ha per 70 anni dominato la musica italiana nel mondo, portando Capri nel mondo.
4: Peppino con le sue canzoni ci ha fatto innamorare tutti. Tutti lo amavano, quindi tutto il mondo lo amava.
1: Oggi ti senti di dirgli un grazie?
4: Certamente, un grazie immenso, ma non è andato via, ma è come se fosse sempre qui, insomma, sull'isola.
5: Io e te, un grande amore, niente più.
0: Titoli impressi per sempre nell'immaginario collettivo, una vita che era essa stessa un'opera d'arte. Anna Teresa Damiano ci regala un ritratto dello chansonnier caprese.

0: L'ultima canzone composta, La Verità, interpretata con emozione, con l'ironia di sempre da Peppino, l'eterno sognatore, il 26 ottobre 2024 in una serata affollatissima voluta da Marisa Laurito per l'apertura di stagione del Trianon Viviani, con artisti di ogni generazione a reinterpretare i suoi successi.
1: Lo sai, non è vero.
0: 35 milioni di dischi venduti, una storia che è quella del nostro paese dalla guerra in poi, raccontata dalla fiction Champagne andata in onda su Rai 1 il 24 marzo 2025. Giuseppe Faiella, bambino prodigio che a 4 anni si esibiva al piano davanti alle truppe americane sull'Isola Azzurra, nel 1958 era diventato Peppino Di Capri. I night, i ritmi dello swing e del rock che piombavano sulla musica come un tornado, la tradizione napoletana che cambiava pelle. I festival, da quello di Napoli a Sanremo, due edizioni vinte nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più, poi il premio alla carriera nel 2023. Aveva attraversato tutto, vinto tutto, fino all'ultimo, con nuove sfide.
2: Bello questo, anche questo mini traguardo, lo chiamo così perché spero che ce ne sia un altro più avanti.
3: Cameriere Champagne.
4: Gianluca De Martino ha raccolto le parole di amici e colleghi che hanno voluto omaggiare il maestro.
5: Con Peppino se ne sono andati via pezzi meravigliosi della mia vita, serate passate con amici a cantare e a cantare in modo stupendo.
6: Ricordare Peppino Di Capri strappa un sorriso anche agli amici, una malinconica allegria seguendo uno degli ossimori a lui tanto cari.
5: Peppino è stato un grandissimo innovatore, è passato dalle luci soffuse del night alle luci scintillanti del Carnegie Hall a New York.
7: Peppino è stato il nostro twist, ha portato nella nostra vita un brindisi, il ritmo, la modernità.
8: Veramente abbiamo perso un grandissimo artista, ma non solo a Napoli, nel mondo.
6: Commosso il ricordo sui social dei colleghi, da Massimo Ranieri a Gigi D'Alessio, Edoardo De Crescenzo e Nino D'Angelo, Renzo Arbore gli rivolge un grazie. Cordoglio anche delle istituzioni, con il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della regione Roberto Fico, ed Episcopo trova nelle parole di Peppino il modo per raccontarlo.
7: Amico di sempre. Tu sei una malattia, una di quelle che ti entrano nel sangue, che ti prendono il cuore e non ti lasciano più.
4: Voltiamo pagina, un autista del Live stamattina ha accusato un malore dopo essere stato minacciato in via Rosarolla a Napoli da un trentenne che con un coltello pretendeva l'immediata partenza del mezzo. L'uomo è stato curato sul posto dai sanitari mentre l'aggressore è stato denunciato dai carabinieri. 2 anni fa il 19enne Corrado Finale venne investito e ucciso a Marano mentre viaggiava in scooter con un amico dall'auto guidata da Aurelio Taglialatela, poi condannato per omicidio volontario. A Napoli si è aperto il processo di secondo grado. Claudia Marra.
9: Oggi sei tornato in aula.
10: Sì, spero solo nella giustizia e basta.
9: Tu verrai ad ogni udienza?
10: Sì, sempre.
11: Umberto Galdiero era sullo scooter con Corrado Finale quando furono entrambi travolti dall'auto con alla guida Aurelio Taglialatela, accusato di omicidio e tentato omicidio intenzionale. Umberto miracolosamente rimase solo ferito e oggi è lui a chiedere giustizia per l'amico Corrado che perse la vita in quell'investimento il 15 settembre 2024.
9: Una frase che le diceva, se la ricorda, che rivive ancora in lei.
12: Mamma, non ti preoccupiamo, Beghi.
11: Le parole della mamma di Corrado giungono dopo la decisione del Tribunale di Napoli di un rinvio al 18 settembre.
9: Come mai è stato rimandato?
13: È stato rimandato perché sia la Procura Generale deve valutare una richiesta di concordato, quindi di riduzione di pena dei difensori dell'imputato, e chiaramente a questa richiesta noi ci opporremo fermamente.
14: Dobbiamo ricordare che c'è un ragazzo di 18 anni che è stato ucciso e non esistono sconti di pena, basta, dobbiamo dare certezza del diritto ed è giusto opporsi e soprattutto dare la possibilità alle persone di credere nella giustizia.
4: Un ordigno bellico è stato trovato da alcuni bagnanti in uno stabilimento balneare di via Leucosia a Salerno. La questura ha avviato le procedure di rito e la zona sarà vigilata fino all'intervento dell'esercito. Esitato a venerdì lo stop ai bus di turisti e pendolari in corsia amalfitana deciso dalla provincia di Salerno. Nell'attesa la scelta continua a provocare polemiche. Francesca Martelli.
15: Strade strette, tortuose per arrivare da Agerola ad Amalfi. Qui, oltre che sulla provinciale Ravello Scala, da venerdì dovrebbe scattare il divieto di transito per bus turistici e di linea superiori a 5 tonnellate. In allarme i sindaci.
16: Volontà da parte di tutti i soggetti coinvolti quelli di ridurre gli effetti dei provvedimenti al fine di tutelare esigenze di sicurezza della strada, che resta un obiettivo prioritario, con le esigenze di mobilità.
15: Tra gli abitanti sensibilità diverse.
17: Le ordinanze che si sentono, che a breve partiranno, potrebbero dare un grave colpo al turismo locale, perché chiuderebbero completamente le due strade di accesso alla nostra città.
18: Almeno si riesce a snellire un poco quello che è il tratto stradale automobilistico.
15: Preoccupati i sindacalisti.
19: I lavoratori ci riportano fortissime preoccupazioni e gli stessi amministratori aziendali sono preoccupati per i disagi scaturiti dalle soppressioni delle corse e in maniera particolare dalla messa in discussione della tenuta occupazionale su questo territorio.
15: Siamo a Maiori, questo è uno dei punti di controllo della polizia stradale.
20: Sì, dopo 16 anni è riaperto il posto di polizia stagionale di Maiori, un servizio essenzialmente motomontato, grazie al prefetto di Salerno, al signor Questore, che hanno voluto fortemente questo nuovo presidio.
15: Voi fate anche già dei controlli ai bus turistici e non?
20: Allora, quando c'è la possibilità, i controlli vanno estesi a tutte le categorie dei veicoli, non è che ci sono dei veicoli particolari, quindi se serve sì, ovviamente compatibilmente con le risorse e con le possibilità che abbiamo anche di controlli.
4: Parte con questa edizione la rubrica della TGR Amici Animali Speciale Estate, che vi terrà compagnia ogni sabato fino al 28 agosto. Cominciamo questo viaggio con Daniele Meloni, che ci porta nella colonia felina di Quarto.
21: Una colonia felina protetta, gestita interamente dai volontari che curano, sfamano e aiutano i gatti della zona, preservando la loro salute e tutelandoli nell'ecosistema in cui sono abituati a vivere. Si trova a Quarto, nel Napoletano.
22: Senta, è estate, purtroppo c'è spesso il fenomeno odioso degli abbandoni degli animali. Vogliamo fare un appello, ma anche dire cosa bisogna fare se si trova un animale abbandonato.
23: Sicuramente se si trova un animale abbandonato bisogna contattare la polizia municipale, anzitutto perché potrebbe essere che ha il CIP, potrebbe essere che non ha il CIP, però sicuramente bisogna contattare la polizia municipale, le forze dell'ordine in questo caso. Allora, oggi abbandonare un animale con quello che si conosce è veramente assurdo, dico io, perché ci sono tante persone che si offrono come volontari, come stallo, ci sono tante pensioni oggi come oggi, quindi abbandonare un animale perché si va in vacanza è veramente meschino. Però quella persona probabilmente non era adatta per tenere un animale.
21: La fondatrice della colonia è la garante per gli animali del comune della città metropolitana di Napoli, una figura introdotta a livello locale per promuovere e vigilare sulla salvaguardia del benessere animale.
22: Qual è il ruolo del garante per i diritti degli animali?
23: Il garante fa da tramite tra i cittadini e l'amministrazione. Mi arrivano tantissime richieste di interventi per maltrattamenti, per aiuti sugli animali liberi sul territorio, o animali o gatti, o colonie feline. E quello che faccio io è quello di comunicare in tempi brevissimi alle ASL e all'ufficio tutela animali, che prontamente poi intervengono.
22: Quando arriva una segnalazione, come agisce?
23: La prima cosa che faccio quando è una segnalazione mi confronto con l'ASL e con l'ufficio tutela animali, dopodiché mando un'email scritta. Se c'è possibilità di fare un sopralluogo si va a fare un sopralluogo. A volte le segnalazioni arrivano su privati e quindi dai privati devo mandare direttamente l'ASL.
21: Tutto questo non sarebbe possibile senza l'ausilio di chi ci mette tempo e passione.
22: Come si formano i volontari?
23: All'ASL Napoli 1 sta facendo un corso appunto per i volontari, per cercare di mentalizzarli e formarli su come gestire gli animali. Anche l'esperienza fatta di volontari di associazioni che stanno sul campo da tanti anni, anche quella può essere un punto di riferimento per i volontari che si stanno approcciando.
4: Una cura sperimentale per la maculopatia testata in pochissimi ospedali italiani, tra cui il Monaldi di Napoli. Ce ne parla Enzo Calise.
24: Stiamo facendo sì un controllo.

0: posto operatorio alla signora, che è una paziente che era affetta da maculopatia esudativa, e abbiamo inserito un dispositivo all'interno dell'occhio che si inserisce chirurgicamente. Ecco, questo è l'impianto che viene messo sotto la congiuntiva. Ci sono ancora i punti.
1: Solo pochi centri in Italia stanno attuando questa sperimentazione, e il Monaldi è uno fra questi.
0: Sì, siamo stati, diciamo, selezionati tra 4-5 centri in Italia. Il primo trattamento che è stato effettuato in Campania
1: Di che cosa si tratta?
0: è un dispositivo che si impianta chirurgicamente all'interno dell'occhio e permette di rilasciare il farmaco anti-VEGF all'interno dell'occhio in maniera continuativa, evitando così che le iniezioni si debbano ripetere mensilmente.
1: Attenua l'impatto sul paziente, riduce anche i costi per la pubblica amministrazione.
0: Questo sarà un miglioramento della qualità di vita per il paziente e una migliore capacità organizzativa anche degli ospedali.
1: Per ora questa sperimentazione è preservata alle persone anziane, ma si può ampliare anche ai soggetti diabetici.
0: È possibile che successivamente questo dispositivo potrà essere utilizzato anche nei diabetici.
2: Da domani Napoli torna tra le città con un livello di allerta gialla per le ondate di calore. Il punto con il nostro meteorologo Vincenzo Capozzi.
3: Già da un paio di giorni sulla nostra regione si è avviata una nuova fase di gran caldo destinata a persistere, anzi anche ulteriormente ad intensificarsi nel corso della prossima settimana. In particolare nella giornata di domani sono attesi picchi di temperatura massima sino a 36-37 gradi nel Beneventano, nella Piana Casertana e localmente anche nell'entroterra napoletano. Nel pomeriggio di domani tuttavia non mancherà qualche episodio temporalesco nei settori interni. A partire da lunedì interverranno masse d'aria ancora più calde di provenienza nordafricana che insisteranno presumibilmente sul nostro territorio sino alla giornata di venerdì. E dunque per gran parte della prossima settimana ci aspettiamo temperature massime al di sopra dei 35 gradi su gran parte del territorio, con picchi sino a 40 gradi o anche superiori a questa soglia nella città di Benevento, nella Piana Casertana e nell'entroterra napoletano. Lungo le coste, come spesso accade, gli effetti del gran caldo saranno inaspriti dal tasso di umidità che sarà in genere alto per gran parte della giornata ed in particolare nelle ore notturne ed in quelle serali.
2: Andiamo a Ischia da Antonella Facchiolla per la serata conclusiva del premio di giornalismo.
4: Buonasera dall'Acquameno alle 21 in piazza Santa Restituta, la cerimonia finale con la consegna dei riconoscimenti della 47esima edizione del premio Ischia internazionale di giornalismo. Nel pomeriggio focus sui giovani attivisti digitali, poi sull'America scappa Napoli e le opportunità per il territorio. Vediamo quali benefici può produrre secondo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, poi l'intervista al presidente dell'Istituto di Credito Sportivo.
5: Sicuramente con la crescita delle infrastrutture, ma essenzialmente con la presenza a Napoli di flussi turistici di alto livello che vengono da tutte le parti del mondo, e questo consentirà di rafforzare l'internazionalizzazione della nostra offerta, ma anche la destagionalizzazione, che è per l'obiettivo, credo, non solo della città, ma di tutto il territorio metropolitano.
6: Noi abbiamo sostenuto tutti i grandi eventi sportivi che sono stati di recente in Italia. Questo ulteriore evento è notevolmente importante a livello internazionale, ma anche per la città. Quindi non solo quegli investimenti che fa l'Istituto di prossimità per favorire lo sviluppo dell'attività sportiva, ma anche una presenza sui grandi eventi.
2: A Vico Equense si chiude anche il Social World Film Festival. Antonella Maffei.
7: Ci abbiamo alla conclusione della 16ª edizione del Social World Film Festival, la mostra internazionale del cinema sociale. Vi salutiamo da questa bellissima terrazza, l'appuntamento è rinnovato per il prossimo anno. Intanto, a breve, nell'Arena Fellini saranno resi noti i vincitori di questa edizione. Noi abbiamo sentito l'ideatore Giuseppe Alessio Nuzzo e il sindaco Giuseppe Aiello.
8: È stata un'edizione dalle grandi emozioni, tanto pubblico, tanto fermento, tanta attenzione alle tematiche che portiamo con noi, un festival attento anche all'ambiente e soprattutto partecipato da grandi ospiti internazionali, da Gianni Amanna, Michela Ramazzotti, ma anche i premi alla carriera, Enrico Loverso, grande attenzione per le tematiche sociali attraverso le serie, e quindi c'era Fortunato Cirlino, Marco D'Amore, e anche la Generazione Z con Niki Passarella, Giovanna Sannino, Maria Sole Pollio, un festival per tutti, dalle grandi emozioni.
9: è un'attrazione per il territorio, riesce a portare sul territorio tanti giovani da ogni parte della regione Campania e da tutta Italia e valorizza sicuramente il territorio, anche perché lo promuoviamo tutto l'anno in diverse città importanti, Venezia, Cannes e non solo. Quindi cresce insieme alla città di Vico Equense e questo è il nostro obiettivo.
2: Il calcio con Ivan Palumbo.
10: La palla che dà a Castagne favorendo il gol del temporaneo pari di De Ketelaere dice che la qualità di Kevin De Bruyne è intatta. Il messaggio che ha lasciato lui ai tifosi del Napoli su specifica richiesta non è esattamente una dichiarazione d'amore. Fatemi fare una pausa e tornerò. Il suo mondiale è finito, si rivedrà ad agosto inoltrato. Alla stampa belga ha ammesso: vi aspettate che faccia sempre la differenza, ma vengo da anni difficili, sono orgoglioso, ho dimostrato di aver recuperato bene dall'infortunio. Il problema sono appunto gli anni, 35, e il tipo di calcio. Contro una Spagna dominante ha giocato 85 minuti di sofferenza, da mezzala e da sottopunta. Cucirgli un ruolo adatto al calcio di Allegri non sarà facile, più abbassi il baricentro più lui fatica. Lukaku, che una volta faceva reparto da solo, peggio ancora. Oltre mezz'ora, non pervenuto. Lascia l'America con 3 gol, tutti da subentrato. Stipendio da quasi 8 milioni, una riserva di lusso. A De Laurentiis e al mercato, l'ultima parola.
2: È tutto, buona serata.
11: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
12: Sulla Campania, locale instabilità pomeridiana. In dettaglio, le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo su tutto il settore.

0: Oggi nel pomeriggio migliora dalla sera. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, sia nel
1: Brio Rossa, la potenza del gusto.
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute.
1: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità. Cono Zero, zero zuccheri aggiunti. 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
4: Spazzolino non pulisce tutta la bocca.
5: Listerine agisce anche sotto il bordo gengivale.
4: Completa l'azione dello spazzolino per una pulizia 5 volte superiore. Listerine.
6: Semirado, voglio qualcosa che ami la mia pelle.
7: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Gillette Venus.
8: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
9: E se ti dico Jeffer?
10: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
11: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
12: Guizza! Guizza!
13: Guizza!
14: Semplicità, purezza e trasparenza in un'acqua oligominerale tutta italiana a un prezzo che ti sorride ogni giorno. Che soddisfazione!
13: Guizza!
14: Guizza! Fantastica!
15: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
16: La regge un'altra rasatura da bomber.
17: Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
18: Tanti vorrebbero essere come lui.
19: Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito. Per una brillantezza extra, prova anche il sgrassatore Chantecler con bicarbonato.
20: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Palagano in vera pelle a 699 euro, Braglie che diventa un vero letto a 799 euro, Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro, Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro e Romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro, fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: In più il trasporto è gratis. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.

0: 50 anni dalla diossina di Seveso, che cos'è che abbiamo imparato e dove invece sbagliamo ancora?
1: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Eccezionalmente, questa sera alle 21.30, Rai 3.
2: Sì, pronto.
3: Cosa?
2: Oltre all'ictus, la risonanza ha mostrato la presenza di aneurismi carotidei.
4: Voglio che mi aiuti a farla finita.
5: Una storia intensa.

0: sulla vita, la morte e i legami che ci definiscono.
1: Papà mi ha chiesto di aiutarlo a farla finita. In Francia non è possibile. Ho contattato un'organizzazione svizzera.
2: In Svizzera?
0: Per il ciclo, il grande cinema d'autore.
2: Niente piani 6.
0: È andato tutto bene. Martedì 21:15, Rai 3.
3: Il giorno del bombardamento, la mia vita è cambiata del tutto.
4: Quando ho finito di scavare ed estrarre le persone, ero completamente coperto di sangue.
5: Il fattore umano, da martedì 21 luglio alle 23:15.

0: fatto un viaggio con la macchina del tempo. Sono salita quando sono scesa dall'aereo e mi sono ritrovata tra 20 anni.
1: Sono arrivato qui così e non ho trovato niente di quello che mi aspettavo.
2: Quando ti occupi di tecnologia, la Cina non è una sorpresa, è il benchmark.
3: La prima volta in Cina non cambia il modo di vedere l'Oriente, ma cambia il modo di vedere l'Occidente.
4: Nel momento in cui satureranno un mercato così vasto come quello interno, cosa succederà quando usciranno all'esterno?
5: Cosa sono venuto a cercare? Il futuro.

0: Questo viaggio nasce dopo l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso in Silicon Valley. Quest'anno ho pensato che un'esperienza del genere dovesse essere ripetuta in un paese completamente differente come la Cina.
1: Brevemente, perché sono qui? Perché innanzitutto sono un imprenditore, vengo dal mondo dell'imprenditoria.
2: Mi occupo di digitale, innovazione e tecnologia da 30 anni.
3: Ho lavorato nel tech da 20 anni, ho lavorato a Microsoft.
4: Di 3 anni fa ho deciso, da 40-50 anni, di fare solo cose che mi piacciono e soprattutto passare tempo con persone brillanti imparando cose.
5: Da 25 anni in Poste, che sono responsabile innovazione della parte customer operation.
6: E sono un ristoratore. Fino all'altro giorno mi piaceva definirmi il bottegaio, papà mi ha detto che i miei numeri sono diventati troppo grandi.
7: Ho sempre lavorato nelle ASL, però insieme a un gruppo di amici abbiamo fondato questa fondazione Innovation Bridge.
8: Sono cofondatrice di 2 piattaforme di formazione online.
9: Sono il direttore dell'Istituto Europeo di Innovazione per la Sostenibilità.
10: Quello che al momento sto facendo è AI predittiva.
11: Noi produciamo miele da 5 generazioni.
12: Mi occupo di marketing e comunicazione digitale
13: e lavoro in Humastech, che è una società che sviluppa software e AI su misura.
14: Siamo una growth agency, soprattutto nell'ambito del marketing.
15: Ho fondato negli anni un po' di aziende in ambito genomica, quindi analisi del DNA e simile.
16: Noi invece gestiamo il go-to-market, quindi tutta la parte marketing e digital experience.
17: Sono uno studente dell'Università La Luis, mi laureo a luglio in magistrale.
18: Mi sto laureando anch'io in engineering, in computer science alla Sapienza.
19: L'anno scorso abbiamo chiuso un round di una decina di milioni e adesso ci stiamo occupando dell'espansione.
0: Noi sappiamo veramente poco della Cina. Quando siamo arrivati qui, ci siamo trovati in una situazione completamente, secondo me, differente.
20: This is our lecture hall. It has 48 seats and can accommodate up to 55 people. It provides a venue for resident companies to host activities such as technology achievement launches, expert lectures, and academic exchange events. Please follow me to the model display area.
21: Mi aspettavo di trovare una nazione incredibilmente proiettata al futuro. Quello che non mi aspettavo era che di trovare una nazione proiettata tutta al futuro. La Cina è il benchmark nell'intelligenza artificiale, è il benchmark nella robotica, è il benchmark nei droni, è il benchmark nel settore automotive. E quindi tu sai che venendo qui scoprirai tutto quello che è la frontiera di questo mercato nel futuro.
22: Benvenuti a Rostrum Robot.
23: 我是这个公司的创始人.
22: Sono il fondatore dell'azienda. Noi abbiamo creato il primo robot nel mondo che potrete occuparsi anche di autologico. Questo video ci presenta i personali dell'ospedale che ci cita, anche il migliore ospedale di ortopedia, che stanno provando di fare intervento in modo minimo invasivo.
24: Quanto in realtà tutte queste innovazioni tecnologiche sono a beneficio di chi resta ai margini della società, quindi se queste tecnologie riescono ad abbassare i costi degli interventi e anche i tempi di recupero, quindi diceva che siccome non devono aprire il bacino, si passa da un mese di degenza fino a pochi giorni.
25: La cosa bella è la vision, cioè il fatto che oggi i robot possono effettivamente fare un lavoro dove i medici, come ci ha detto lui, non avevano più il tempo per riposarsi, per mangiare, eccetera, e quindi recuperare anche lo stile di vita dell'umano.
26: È
1: con questo tipo di intelligenza riusciremo a fare dei passi avanti, e questo cambierà il mercato del lavoro, cambierà per esempio l'imposizione fiscale, per esempio chi la usa bene, chi la usa male, chi è purtroppo disabile, eccetera. Insomma, questa è un'estensione della rivoluzione digitale, però ancora più profonda. E quindi diciamo che la mia preoccupazione è dare una forma giusta a tutto questo.
13: Dov'è l'innovazione oggi, se non è più nella programmazione del codice, visto che tanto codice viene scritto dalle AI?
2: Ma se noi provassimo a replicare una roba del genere in Italia con l'università, secondo te sarebbe possibile?
0: Le 100 persone che lavorano qui dentro vengono dall'università.
3: Tra 5 e 10 anni, quanti di questi ragazzi saranno rimpiazzati dall'artificial intelligence?
4: Quello a cui penso sempre è che non dobbiamo tanto pensare alla sostituzione dell'essere umano nel lavoro quanto a portarlo a fare attività a più alto valore aggiunto umano e meno robotiche, se ci pensi.
25: Magari non raggiungerà la velocità superiore a quella dell'umano, ma potrà lavorare in condizioni in cui l'umano non dovrebbe andare.
5: Il sistema Italia è in Cina da tanto tempo, però siamo entrati in una nuova fase, una fase in cui la tecnologia trainerà lo sviluppo economico. Voi siete una manifestazione anzitutto di consapevolezza, di capire cosa sta succedendo in questo grande paese. Ne abbiamo bisogno, ma sono